0: Leisure Night.
1: Leisure Night.
0: Leisure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Leisure Night il suono di

suono di Outwork. Peter Pan. Scott. L'energia e la carica degli anni 90 e 2000. Questo è Peter Pan 90210. Bom dege dege dege bom dege bom. Sabato 29 agosto, alla secolare sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, Marco Bax e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo in stile Peter Pan. I brani più iconici di sempre per un'atmosfera magica. Peter Pan 90210, sabato 29 agosto.

0: agosto a Colle Umberto, Treviso.
1: Se cerchi dolcezza
2: o se preferisci un gusto più deciso,
1: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
2: Sono entrambi buonissimi.
1: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

A merda. Pleasure Night. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di...

0: suono di Thomas De Marchi.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan. Ascolta.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Forever Fun, Forever Summer.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Thomas De Marchi.

Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Davide Zanetti.

0: era il suono di
1: Davide Zanetti. Peter Pan. Sport.
2: L'energia e la carica degli anni 90 e 2000. Questo è Peter Pan 90210. Bom dege dege dege bom dege bom. Sabato 29 agosto, alla secolare sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, Marco Bax e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo in stile Peter Pan. I brani più iconici di sempre per un'atmosfera magica. Peter Pan 90210, sabato 29 agosto, a Colle Umberto, Treviso.

0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste. Peter
1: Pan Spot. Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.P.A.
2: Forever Summer.
3: Pleasure Night. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: suono di Rubens.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Pleasure Night.
6: Pleasure Night.
5: Pleasure Night.
6: La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Scott.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
4: L'energia e la carica degli anni 90 e 2000. Questo è Peter Pan 90210. Sabato 29 agosto, alla secolare sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, Marco Bax e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo in stile Peter Pan. I brani più iconici di sempre per un'atmosfera magica. Peter Pan 90210, sabato 29 agosto, a Colle Umberto, Treviso.
5: Battolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Battolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.

0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Con 10.000 100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Forever Fun, Forever Summer.

0: radio
1: Peter Pan. Peter Pan.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
0: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan.
4: What?
5: E la carica degli anni 90 e 2000. Questo è Peter Pan 9210. Sabato 29 agosto, alla secolare sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, Marco Bax e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo in stile Peter Pan. I brani più iconici di sempre per un'atmosfera magica. Peter Pan 9210. Sabato 29 agosto, a Colle Umberto, Treviso.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
2: Forever Fun, Forever Summer.

0: jackpot.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S-Music Store. S-Music.it.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
5: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
6: Radio Peter Pan. Il non si batte, è troppo forte.
7: Peter Pan O'Clock.
8: Le 7:03 c'è l'happy ending.
7: Peter Pan O'Clock.
9: Chief, pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
11: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.P.A.
12: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
13: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
15: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Forever Fun, Forever Summer.

0: correva l'anno 1999. Paul Jones. Non lo so, la mia lingua non si è ancora svegliata, te lo devo dire, devo essere sincero. Ormai mi sono abituato con i ritmi della domenica mattina dalla spiaggia.
1: A Paul Jones mi piace.
0: Sembravo, è presente il nonno che si è dimenticato di inserire la dentiera.
1: Che figa.
0: Porca miseria.
1: Ti manca, mi dicevi nel fuori onda, trasmettere con i granelli di sabbia tra le dita dei piedi, Giovanni.
0: Per questo motivo

0: 6, 9 minuti dopo le 7 si arriva fino alle 10, quindi le prossime 3 ore sono targate Happy Ending parte 1 con Joe e Angelo PA1. Angelo, ti informo di questo. Cosa? Senti.
1: È penale comunque. È penale la denuncia. No, civile, penale.
2: Di che cosa?
0: Quando tu arrivi in ritardo la domenica mattina e mi fai aggiungere dischi perché sei lungo. È penale la denuncia, durissimo.
3: Durissimo.
2: Allora, ti dico la verità, è cominciata la vendemmia. Ci sono già i carri tra i carri.
0: È giusto che sia così. 393-7366-240, questo è il numero che vi permette.
2: Cosa stai facendo?
0: Ma non lo so, ma c'è.
2: Ma guarda, c'è la sabbia anche sulle dita, stai fermo stamattina, cazzo.
0: Il numero che vi permette di spiegarci perché siete attivi così presto. Pure oggi, mentre io sto cercando di svegliarmi, salutiamo delle categorie sicuramente sveglie.
2: Beh, quelli che sono già stati aggiunti al gruppo Baia Blanca 2027.
0: Uela.
2: Buongiorno anche a quelli che stanno sempre dalla parte sbagliata del bonifico.
0: Eccoci.
2: Quelli che almeno per le zanzare sono dolcissimi.
0: Super.
2: Ed infine quelli che non pubblicano foto di ciò che mangiano perché non fanno in tempo.
0: A tutti questi e a tutti gli altri, buona domenica.
4: Attenzione.

0: Che meraviglia!
1: Muvegio, ma la GE state ascoltando Radio Peter Pan. Muvegio, tra l'altro, è famoso nel mondo della musica per fare delle colazioni speciali a base di questo panino.
2: E comunque il panino è con formaggio, salsiccia, uovo, peperoni e cipolla.
1: Muvegio fa le colazioni sostanziose, Angelo.
3: Sai che mi vengono un sacco di battute su Muvegio?
1: Non importa, vai sereno.
3: No, importa.
1: State ascoltando Radio Peter Pan, c'è l'Happy in parte 1 alla ricerca di gente. Ci sarà qualcuno? C'è nessuno? C'è nessuno stamattina, Angelo?
3: No, non c'è nessuno.
1: C'è solo una signorina che però ha trovato finalmente l'anima gemella.
3: Sì, anche quando le cose non c'erano, senti.
4: Buongiorno Peter Pan.
1: Buongiorno,
4: mi fate
1: signorina.
4: Compagnia dalla domenica alla domenica.
3: Insomma,
4: praticamente
3: solo
4: tutti i giorni,
3: no.
4: Mattina e pomeriggio. Sempre, grazie ragazzi.
1: Ma lei?
4: Io sono già sveglia perché annuncio pubblicamente che ho trovato un uomo che mi aiuta a tagliare la legna. Aia. Non so se ricordate, se avete ascoltato il messaggio.
1: Quante seghe.
4: Che cercavo disperatamente. Era un brutto giorno che non
1: disperato.
4: Avevo un giorno. Non avevo un uomo, scusate.
1: Non aveva un uomo.
4: Ho ancora sonno. Che mi aiutava a tagliare la legna. Bene, sì.
1: Ah.
4: Fra poco arriva e quindi ho la mattinata di lavoro.
1: Addirittura la mattina intera.
4: E avanti, avanti sempre. Io avanti. Ferie, niente. E così mi mantengo.
1: Ah, sì.
4: Ciao a tutti, buona domenica.
1: Ma che razza di bosco dovrà avere questa signorina, Giovanni?
3: Trovato...
1: Che poi dalla voce tanto signorina non sembra.
3: Ha
1: però...
3: trovato il nonno di Ai. Con quelle sue manone grandi.
1: Ah. Bello, bello, bello, bello. E te invece hai trovato un omone questa settimana che tagli la legna insieme a te?
3: No.
1: Te lo auguro. 393-7366-240. C'è nessuno oggi sveglio?

0: Non posso vivere in un mondo senza reggaeton.
1: Che vedo? Elvis Crespo, la graziosa. State ascoltando Radio Peter Pan. O meglio, state ascoltando quei tre che sono svegli, stanno ascoltando Radio Peter Pan. Tre li contiamo proprio sulle dita di una mano. Cristina dice: ciao Gio, ciao Angelo, ci sono anch'io. Mi state facendo compagnia finché stiro. Un bacio da Cristina, buona domenica.
2: Brava, Cristina,
1: di mestiere fa la stratega.
2: Sì.
1: Perché questa è un'ottima strategia: alzarsi presto, la temperatura è più bassa, puoi stirare senza sudare sette camicie, che poi le devi lavare e le devi ristirare quelle sette camicie, quindi implica poi del lavoro in più.
2: Allora, a proposito di lavori strani, abbiamo lui che fa un lavoro determinato da Giovanni al termine di quest'audio, che è tutto dire.
3: Matto, uno se siamo svegli, ma se non sono sveglio io, chi vuoi che porta giù la gente al mare, eh? Chi vuoi che porti giù la gente al mare con questa bella giornata che stai iniziando? Ciao ragazzi, ciao. Gigi da Pordenone.
1: Beh, Gigi a Pordenone di mestiere fa il vento.
2: Esatto, che soffia
1: fortissimo e spinge la gente verso il mare, così.
2: Il soffiatore, bravo, bravo.
1: E poi allora, c'è Nicola, categoria contadini, dice: noi altri selvatici di contadini siamo svegli dalle 4, fra l'altro.
2: Eccolo qua, vedi, questo qui va in giro, che c'ha questo cassone, questo rimorchio.
1: Ah, che cassone!
2: Pronto da riempire di uva.
1: Vedi? Magari piace alla signorina di prima,
2: no,
1: con quel
2: lei
1: cassone
2: solo
1: lì.
2: Boscaioli.
1: Vabbè. 393-736-6240, e tu che non ci hai ancora detto perché sei attivo così presto anche questa domenica mattina?

0: bello questo. Il nuovo di Kygo si chiama Take Me Back, nell'Happy Ending parte 1 con Joe Angelo PA1. Un po' di messaggi di risposta rispetto a cose che abbiamo detto poco fa. C'era allora prima un ascoltatore categoria agricoltore che diceva noi siamo svegli dalle 4, anzi noi selvaggi siamo svegli dalle 4. Risponde un lavoratore della cantina e scrive: dice,
1: vuoi che legga testuali parole?
0: Certo, certo.
1: Si va a lavorare in cantina per colpa di quei bastardi dei contadini che si svegliano alle 4.
0: Così,
1: però,
0: giusto per diffondere amore.
1: Posso
0: nell'aria.
1: Dare il cognome del signore?
0: No, ok.
1: Allora, volevo dirti una cosa: sappi che vengono tutti da te e sarà un delirio.
0: Benissimo. L'altra questione era la signorina che ha trovato Maniforti, esatto, un bel boscaiolo che va a tagliare la linea insieme a lei. Lui si propone per trovarne altri.
1: Certo.
2: Buongiorno ragazzacci. Allora dite alla signora che se vuole io sto andando al raduno di boscaioli del Rivignano Summer Party e quindi dovrei trovarne qualcuno. Se infatti, quello che ha soldato non basta, lì ce ne sarà un buon campionario. Buona giornata a tutti.
0: Come fai a riconoscere un raduno di boscaioli e un raduno di fan dei Village People?
1: Allora sicuramente uno lo fanno solo a Rivignano e quel che l'è, e l'altro invece no.
0: Tra poco torniamo, scusami, con altri interrogativi,
1: scusami,
0: potenti.
1: Ti do la zappa giù per i piedi. E l'altro invece lo fanno ovunque.
3: No. Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan. Spot.
4: Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
6: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
8: No, a giocare a calcio!
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
16: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
17: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la

0: Giovedì 26 agosto, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
1: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
0: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: non è solo un disco power, questo è un disco power.
1: Power.
2: Non avevi mica detto che la levavi.
0: Jack and Torres la canzoni fa. Giuro, state ascoltando la di Peter Pan. Cos'è che devo togliere?
2: Ma allora, fuori uno ha detto: ma sei fuori, ancora la Murtujour? No, secondo me l'avevi cancellata. Perché?
0: No, ho detto la Murtujour, così ci svegliamo.
2: Ma
0: adesso
2: sei fuori!
0: Ma sei fuori, ma bellissimo, contentissimo. C'è l'happy ending parte 1 alla ricerca di motivi per i quali siete attivi così presto pure oggi. Fammi fare la premessa, adesso puoi dire quello che vuoi.
2: Solo un ciao alla Ele, poi la trattiamo come si deve. L'abbiamo recuperata, adesso nuovamente nostra. Via, andiamo avanti con il resto degli ascoltatori. Per quelli che si sono appena giunti in questa domenica mattina, il 23esimo giorno di agosto 2026,
0: hai sappiate... forcato gli occhiali come Geppetto per leggere la data.
2: Stai zitto. Abbiamo intrapreso alcuni sentieri un po' pericolosi ascoltando i vostri audio e non solo. Allora, intanto salutiamo
0: Thomas che scrive: raga, presente anche di domenica, mi tocca lavorare anche di domenica per coprire i colleghi in ferie. Noi abbiamo immaginato Thomas che con un lenzuolo bianco copriva i cadaveri dei suoi colleghi, può essere.
2: E infatti gli abbiamo scritto: sono morti? No, non pervenuti.
0: Per ora.
2: Di domenica mattina che lavoro fa che deve coprire i colleghi? Non lo so.
0: Ci siamo ragazzi!
2: Svegli presto per gli ultimi preparativi, pulizia macchina, montaggio box, preparazione valigie, domani si parte!
0: Dai, 393.

0: 333-66-240 con il messaggio di questo ascoltatore che si chiama Franco.
1: Dice: buongiorno ragazzi, sono a passeggio col mio Carlino Franco. Apriamo la foto e c'è esattamente l'immagine focalizzata sul buchino del sedere del suo Carlino. Puoi mandarci una foto un po' più carina, perché il tuo ca... Guarda, adesso la mando a tutti gli ascoltatori che non ci credono, via.
0: L'invito è quello di non mandarci questo tipo di foto, ma spiegarci perché siete svegli.

0: Adesso fate un po' di casino per Angelo BA1, detto l'atomico. The Blessed Madonna, Count on My Love. State ascoltando Radio Peter Pan mentre andavano gli ultimi due dischi.
1: Mamma mia.
0: Angelo ha mandato foto di Carlini a tutti gli ascoltatori. Carlino, tra l'altro, di Franco, che non è che voleva che mettesse in giro la foto del suo cane. La foto iniziale era quella di un Carlino di spalle, quindi si vedeva il buchino del Carlino.
1: Sì.
0: Poi Franco ha detto: sai cosa? Ti mando anche una foto di fronte del cane, quindi dal muso. E Angelo ha risposto a Franco in maniera molto scortese. Infatti io sono indignato di quella risposta.
1: No, non toglierti, sei complice come me. Era meglio da dietro.
0: Cioè, gli ha risposto così, ma giustamente Franco avrà cambiato radio. Tu no, hai offeso il
1: suo cane. Avrà cambiato cane, prima cosa. Mamma mia, che brutta storia.
0: C'è qualcuno di sveglio che fa cose interessanti?
1: Ma allora sì, lei stava correndo, l'abbiamo soddisfatta con l'immagine del Carlino che lei, quindi in due tempi ci dice la sua sensazione.
2: Ciao raga, mi fate sempre compagnia quando corro.
1: Sì.
2: Però a volte mi si blocca l'app e quindi devo fermarmi,
1: sì,
2: e riattivare l'app, perché non posso correre senza Radio Peter Pan.
0: Posso vivere.
2: E viva l'happy ending! Ciao, siete fortissimi. Da voi.
0: Sai, io l'atterrei sta cosa, sì, di evviva l'happy ending.
1: Tra l'altro detta con quel rumore sotto, evviva l'happy ending!
0: Col fiatone
1: che sbatte.
0: Allora, per tirarla
1: dopo aver ricevuto la foto del, sì, Carlino, dice:
2: sì, sì. No, moro. Mi devo fermare.
0: Carlino rubacuori. 393 736 6240. Radio Peter Pan. Radio

0: sono Samurai J. Vinci il mio concerto privato.
1: Ma me lo ricordavo diverso, Samurai J. Mi sembrava che fosse di Nelly Furtado sta canzone.
2: Man Eater nell'Happy Ending parte 1 con Joe e Angelo PA1 alla ricerca dei motivi per i quali siete attivi così presto pure oggi, che poi ci danno là per cazzeggiare.
3: Ma certo, altro che là, anche il hai capito?
2: Senti sta cosa, hai fatto pace con l'ascoltatore, col proprietario del Carlino?
3: A quanto pare sì, però non l'ha presa benissimo, devo dirtelo.
2: No, certo.
3: Allora andiamo nella macchina dei cartoni
2: hai
3: animati.
2: Deriso, se qualcuno deridesse il tuo cane,
3: sì,
2: Artù
3: avrebbe ragione. Eh sì.
2: Tuo cane è un deficiente.
3: Ma no!
2: Mi raccontava settimana scorsa, mentre stavamo andando verso la spiaggia del Bahia Blanca, che con la moglie sono andati a far la spesa, cioè non il cane e la moglie, Angelo e la moglie sono andati a far la spesa, hanno preso un bel salame e una bella torta salata.
3: La focaccia con le olive.
2: La focaccia con le olive.
3: Sto stronzo.
2: L'hanno appoggiata lì, poi si sono allontanati e quando sono tornati non era rimasto niente. Dell'una e dell'altra cosa.
3: Che si è mangiato un salame grande come il mio braccio, giuro. No, gli ho detto adesso ti arrangi, non gliel'ho detto così, l'ho detto un po' più grave, adesso ti arrangi, stai lì, io non ti porto dal veterinario. Secondo te il giorno dopo dovevamo fare la diretta al Bahia Blanca, mi portavo il cane tutta la notte a fare la lavanda gastrica, sto scemo. Quindi sudava dal naso, era una cosa bella da vedere, io godevo nel vederlo soffrire. Bravo.
2: Saluta queste bimbe,
3: certo.
2: Ariel, Eri e Illy, che dicono buongiorno ragazzi, svegli presto per andare al mare direzione Jesolo.
3: Peraltro con quei nomi lì, una fa il detersivo, l'altra fa un'azienda che fa combustibili e l'altro fa caffè. Bene, salutiamo Silvana che invece è sveglissima per andare a fare mercatini. Silvana che ti ha regalato un braccialetto di piselli.
2: Bello!
3: Te lo ricordi?
2: Ma guarda, lo indosso sempre.
3: A dov'è?
2: Per ricordarmi che sono anch'io dotato di
3: piselli. In quale braccio lo tieni?
2: 393-7366-240 e tu perché sei già sveglio?
4: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: Meet Me in the Dark, il loro disco, chiude la prima ora dell'Happy Ending parte 1. Yeah. Aggiornamento per quanto riguarda il Carlino del nostro ascoltatore. Mi ricordi il nome dell'ascoltatore?
1: Franco.
0: Franco, vedi, Franco stava portando in passeggiata il Carlino. Non ha finito la passeggiata, il Carlino è troppo stanco, si è buttato sulla ghiaia e da lì non si vuole spostare, quindi adesso Franco dovrà portare a braccia il cane fino a casa, che è quello che vorrei fare anch'io fino alla fine di questa puntata.
1: Cioè ti spiaggi per terra e io ti trascino fino a casa.
0: Trascinami verso la fine di questa puntata.
1: Per quale braccio vuoi che ti trascini? Quello che ha il braccialetto con i piselli?
0: L'importante è che arriviamo sani alle 10.
1: Allora
0: ce la faremo?
1: Ma secondo me sì.
0: Grazie ai vostri messaggi, grazie alle vostre storie, al 393-7366-240. State con noi, a fra poco.
2: Radio Peter Pan Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan Spot. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it. Peter Pan Pink Power. La capannina beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 26 agosto, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile, Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22:30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Mercoledì 26 agosto, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
3: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
5: Radio Peter Pan. Il luce batte, è troppo forte.
6: Peter Pan O'Clock.
7: Ma sulla clessidra di Peter sono le 8:01.
6: Peter Pan O'Clock.
8: Breaking news.
9: Buona giornata da Federica De Boni. Stallo diplomatico tra Stati Uniti e Iran, con Teheran che ripete Hormuz resta chiuso e non riaprirà se gli Stati Uniti non rispetteranno gli accordi. Poi avverte i paesi che aderiscono alle sanzioni americane saranno ritenuti nemici. La pace custodita e diffusa da persone che amano incontrarsi e non temono di confrontarsi, parole pronunciate sabato da Papa Leone al meeting di Rimini. Nel discorso di Prevost, riferimenti anche ai migranti, prima dei confini ci sono le persone, il suo monito, oggi l'Angelus da Piazza San Pietro. Il caso della bimba di 4 anni morta di difterite a Palermo, mercoledì sarà effettuata l'autopsia, intanto la procura indaga i genitori Novax per omicidio colposo, migliorano le condizioni del cuginetto risultato positivo alla malattia. La Serie A di calcio è ripartita, poker dell'Inter con il Monza finisce 4-1, il Napoli soffre e poi supera in trasferta il Genoa 2-0, KO del Parma 0-1 col Cagliari, pareggiano 1-1 Udinese Como, oggi Frosinone Juventus, Venezia Lecce, Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Formula 1, nel pomeriggio il Gran Premio in Olanda con Norris in polla davanti a Russell e Antonelli. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
11: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
11: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
13: La lascia, la lascia.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
13: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
13: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Forever Fun, Forever Summer.
14: Se scontato l'offerta.

0: J-Ax e Fedez dal 2018, italiana. State ascoltando Radio Peter Pan, seconda ora del PN in parte 1 con Joe e Angelo PA1. Nella prima ci siamo divertiti parlando di Carlini, di falegnami, di taglialegna, cose variegate. Adesso rimettiamo un po' di ordine e parliamo anche di cose concrete.
1: Comunque lo sapete che hanno fatto, tipo, non so se in America, la gara dei cani più brutti, cioè ci sono i padroni che portano il loro cane sperando che vinca il più brutto del mondo, e quest'anno ha vinto un Carlino.
0: Cinquantesima edizione del concorso americano del cane più brutto al mondo, ha vinto Ginny Lou, un Carlino di 6 anni che ha un problema al muso, poverino, e quindi gli pende la lingua tutta da un lato.
2: Ma questo è di natura, cioè il suo DNA è così, oppure perché ci ha preso una martellata in faccia?
0: No, è così di natura. Ma che ridi?
2: Che foto di me?
0: Ti assomiglia, fra l'altro.
2: Adesso siamo sinceri, per cortesia.
0: Vedi che ha il braccialetto di perle come il tuo.
2: È vero che ci si affeziona a qualsiasi cosa, a qualsiasi comodino, a qualsiasi bestiola, d'accordo, anche uno scarafaggio, però voglio dire, è un cesso.
0: Ti sto facendo vedere un po' di foto.
2: Ma
0: di
2: infatti,
0: questi
2: io sto guardando, questo è l'unico bello, questo qui con la bocca chiusa. Ma come fanno a essere belli questi cani qui, Giovanni? Adesso scusami, con tutto rispetto a parlare.
0: Guarda questo, sembra Andrea Nordio.
2: Con la lingua fuori.
0: Avete sentito la voce della Ele che è sveglia per questo motivo.
1: Ciao Gio, ciao Angelo.
2: Giorno.
1: Allora, stamattina camminata mattutina di attivazione,
2: brava,
1: come direbbe Gio,
2: attivazione.
1: E poi si va a fare un po' di lavoretti in casa nuova, perché tra circa un mesetto, poco più, si entra, ecco.
2: Beata,
1: quindi
2: lei.
1: Dopo, se volete venire a darci una mano, vi offriamo qualcosa da bere. Bacioni dalla Ele.
2: Ciao, prepara la vaschetta anche per il cane.
0: Certo,
2: che portiamo
0: una ciotolina d'acqua, ci fa sempre comodo. 393 736 6240 e tu perché sei già sveglio?

0: buona domenica.
1: Così la domenica quando ti svegli dici no dai, metto cosa, la sveglia un po' più tardi, no, pospongo, non c'ho voglia, non mi alzo. Poi ti ricordi che c'è Radio Peter Pan e sì? Ti ricordi che in radio ci sono Joe e Angelo Pieguane e c'è l'happy ending e quindi dici ma sì dai, sai cosa, mi alzo,
2: bravo, sei meglio,
1: sei meglio
3: e pospongo comunque.
1: Posponi, senti, fai un invito accorato.
3: Sì,
1: sei in grado di fare un invito accorato?
3: Invitiamo tutti voi ascoltatori a mandarci un sacco di messaggi, non abbiate timore che poi vi perculiamo, è una prerogativa di Giovanni che riesce proprio a instillare nella mia testa il fatto di dovervi prendere un po' per il culo, ma non vi preoccupate.
1: Ho messo la museruola ad Angelo come se fosse un Carlino e gli ho detto Angelo comportati bene perché sennò la gente non ci manda più i messaggi, tipo Davidino, sì. Lo dico per questo, perché Davidino ha mandato una foto che si può vedere una volta sola. Perché così poi non potessimo ricordarci cosa ci ha mandato.
3: Secondo me è solo perché non sa usare il telefono. Comunque non importa, la sua foto l'abbiamo vista lo stesso perché noi possiamo. Ed era un'immagine di lui con la maglietta di Peter Pan in una spiaggia, evidentemente durante una sua vacanza.
1: No? Non è vero, stava lavorando. Però vedi che non te la ricordi.
3: Come sai perché stava lavorando?
1: Perché
3: la foto
1: si vedeva che lo sfondo era lui che lavorava. Dai. A proposito di gente che lavora, un altro Davide, perché siamo la radio più ascoltata dai Davide di tutto il mondo, perché questo Davide scrive dalla Germania: sono sveglio pure io, ho un'impresa di pulizie e si lavora.
3: Si lavora con tutti i colleghi che si chiamano Davide.
1: Certo.
3: E le donne?
1: E Davide anche loro.
3: Ok, ok.
1: 393 7366 240. Se non ti chiami Davide, spiegaci perché sei sveglio.

0: Ben Kim, Reload the Renegade Master. Buona domenica mattina, ben svegliati.
1: Buona 8 domenica.
0: E 20, 23 agosto. Mamma. Una settimana e questo agosto lo possiamo archiviare.
1: Sai che l'estate la considero già terminata?
0: L'estate sta finendo.
1: Eh sì.
0: Dovremmo iniziare a suonare i Righeira. Sai che c'è un ascoltatore che non si chiama Davide ma finge di chiamarsi Davide?
2: Ciao, sono Davide e vi ascolto sempre.
0: Non è vero, non ti chiami Davide.
1: Sì, perché abbiamo determinato che Radio Peter Pan è la radio più ascoltata dei Davidi.
0: Sì, almeno nell'intervento precedente. Davide, del quale parlavamo prima, quello che ci ha mandato la foto che si poteva vedere una volta sola, scrive questo bel messaggio. Anche lui accorato, fra l'altro.
1: Allora, la foto era della maglietta di Peter Pan. Dicevo che ero già sveglio anch'io perché faccio parte della categoria degli agricoli. Comunque, meno male che ci sia qualcuno di voi che lavora la domenica e dica quattro minchiate senza offesa per farci ridere al mattino. Buona domenica.
0: L'abbiamo portata a casa anche oggi,
1: sì,
0: Angelo.
1: Abbastanza.
0: Abbiamo fatto felice.
3: Già sveglio, appena fatto 16,5 km a cavallino.
1: Ok.
3: Tranquilli.
0: Sì.
3: In scioltezza. Adesso ho preso le brioche. Okay. Il graffin per fare colazione.
1: Ma per chi?
3: E faccio 1,5 km di defaticamento.
1: Ma come?
3: Con voi chiaramente sempre nelle orecchie.
1: Cioè lui va a prendere,
3: ciao ragazzi,
1: va a prendere la brioche.
3: Sì. Bella lì.
0: Bella a te.
1: Abbastanza pesanti dal punto di vista calorico, da quello che sembra. E poi torna a fare un altro chilometro di affaticamento.
0: No, defaticamento, perché se tu smetti di correre improvvisamente, le tue gambe diventano di marmo.
1: Sì.
0: Comunque, hai notato la gag sonora che ho creato quando lui ha detto cavallino? Ho fatto.
1: Avevo che stamattina Carlino, cavallino, Giovanni.
0: Però è facile su cavallino trovarci un suono. Io vorrei proporti questo tema.
1: No.
0: Non è previsto che ci sia un tema quest'ora, ma 393-7366-240. Dici da che località vieni e prova ad abbinarci un suono. Vediamo se funziona. 393-7366-240.
1: Ho già paura. Radio Peter Pan.

0: Il disco dei Clean Bandit, prima che esistesse il social network, quello che sta rubando il cervello dei vostri figli.
1: Attenzione che prima ancora c'era Kesha con TikTok, attenzione Giovanni.
0: TikTok on the clock, TikTok, certo. TikTok. C'è Luca che dice, buona domenica a tutti, svegli presto per testare il livello di maturazione uve nei vigneti, questa è una roba importante.
1: Beh, sì, sì.
0: Fra poco tutto verrà imbottigliato e poi finalmente possiamo tornare a ubriacarci.
1: Fra poco tutto verrà raccolto, Giovanni, prima non pensare già all'imbottigliamento, alla bevuta, ma perché devi fare così?
0: Perché non viene direttamente imbottigliato?
1: Sì, ci sono alcuni vigneti dove pongono la bottiglia sulla pianta, è un po' come la pera Williams, sì, che nasce dentro la bottiglia per farci la grappa, viene messa il grappolo d'uva dentro la bottiglia a maturare, poi ci aggiungi dell'acqua e viene fuori veramente un vino eccellente.
0: Tra l'altro la pera Williams, grande giocatrice di tennis.
1: Brava la Williams.
0: C'è un gioco che vi abbiamo proposto, trova un suono da abbinare alla tua località, da dove arrivi. Aspetta, dici che suono potrebbe mettere.
1: Siamo partiti perché Giovanni ha fatto il verso del cavallino.
0: Cavallino che è Jesolo.
1: Fammi sentire lei.
0: Jesolo, certo.
2: Ciao, io sono di Arzer Grande e direi dammi un grrrr.
0: Arzer Grande. Noi ne abbiamo pensate alcune, tipo Valdobbiadene a proposito di imbottigliamenti.
1: Singhiozzo. Il suono del singhiozzo.
0: Torino.
1: Ma.
0: Mu. Perché è piccolino. Cioè, se fosse stato Toro era ma essendo Torino è più.
1: Ma perché? Bologna invece
0: è il suono del ragù.
1: Questo è romano.
0: Se invece ci spostiamo in Sicilia, credo sia lì, a Gela.
1: Sigela, certo. In Sicilia.
0: Aprilia invece nel Lazio.
1: Ti piace la moto?
0: Però in realtà l'Aprilia è.
1: Dov'è?
0: È qui.
1: Com'è qui?
0: È qui in Veneto.
1: Sei sicuro?
0: L'Aprilia? Ma da sempre.
1: Ma sei sicuro che
0: in
1: non è ad Aprilia?
0: Provincia di Venezia,
1: ma
0: certo.
1: No, adesso sono serio, ma Aprilia non è ad Aprilia, scusa.
0: No, Aprilia prende il nome da. Aspetta, c'è una storia molto lunga legata al nome dell'Aprilia. Basta. Ma non te la posso raccontare adesso perché stiamo in mega ritardo.
1: Me la racconti nel fuori onda.
0: Vabbè, se vuoi abbinare un suono alla tua città, 393-7366-240. Comunque Aprilia è annuale.
1: Ma non dirlo!
3: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan.
4: Peter Pan.
3: Forever Fun.
4: Forever Fun.
3: Forever Young.
4: Forever.

0: Mingo, Alejandro Garrido, Aie. Ci siamo interrotti sul racconto della nascita dell'Aprilia, che ha sede annuale in provincia di Venezia. Quando il fondatore, Alberto Beggio, ha creato l'Aprilia, lo ha fatto omaggiando la Lancia Aprilia, una celebre e innovativa automobile prodotta dalla casa torinese a partire dal 1937.
1: Che bravo che sei.
0: Quindi lui ha detto: ah, che bella che è la Lancia Aprilia, adesso creo la mia azienda, che in realtà all'inizio era di biciclette.
1: Ok.
0: E la chiamo Aprilia. E poi da lì non ha a che fare con la località, in realtà, del
1: Lazio.
0: Ma io
1: che ti credevo che.
0: Forse la Lancia, quando ha detto chiamiamo la macchina Aprilia, si riferisce in realtà alla.
1: Giuro, io ero convinto che l'azienda fosse lì, un po' come il Gorgonzola, che lo fanno Gorgonzola.
0: Se dovessimo trovare un suono che si abbina a Gorgonzola, quale sarebbe?
1: Mamma mia, puz, suono da abbinare a Gorgonzola.
0: 393-7366-240, torniamo fra poco.
2: Radio. Pan. Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan. Sport. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
3: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto home deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70.

0: culinario, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla Nova Gorica Slovenia.
1: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
2: Forever Fun, Forever Summer.
3: Boy, I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love.
4: Power!
3: I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough.
5: Siete bravi!

0: Ciao, sono Samurai J. Vinci il mio concerto privato.
1: A me sembravano i Black Eyed Peas, però se dici che era Samurai J. State ascoltando Radio Peter Pan, seconda parte dell'FN. In un'ora e mezza è andata, un'ora e mezza ci abbiamo di
2: volata,
1: fronte.
2: Volata,
1: volata stamattina, un po' alla ricerca dei motivi per i quali siete attivi così presto pure oggi, ma aprendo tantissime parentesi.
2: E un po' anche alla ricerca dei nostri ascoltatori che questa mattina apparentemente non ci sono.
3: Yuhu!
1: Non c'è nessuno. Ma
3: non
1: guarda, ci sono Gabriele e Riccardo che dicono buongiorno, svegli per tappa regionale beach volley a Spinea, fatelo in bocca al lupo. Dai, lupo luppolo, ce l'hai, sei
2: sì,
1: carico?
2: Che ce l'ho, sono carico, attenzione, ma come fanno gli abitanti di Spinea?
1: Ma questa è la pecora, il lupo.
2: Il lupo?
1: Il lupo.
2: Ma sei sicuro?

0: bocca alla pecora non si è mai sentito.
1: Che rumore fa Spinea?
0: Ai, perché c'è la spina. Però ho pensato altre località che potrebbero avere un suono.
1: Tipo?
0: Mi è venuto in mente Grado.
1: Ok.
0: E fa bip bip.
1: Perché hai misurato la febbre.
0: Esatto, il termometro.
1: Ma Giovanni, ma sono difficili le tue. Oppure il riccione.
0: È sempre hai, come Spinea. Perché comunque quando lo pesti ti fai male il piede. 393-7366-240 per raccontarci perché sei sveglio o per abbinare un suono alla tua località. Fai quello che vuoi.
1: Ma vedi che non ce lo abbinano, Giovanni. Ci sarà un motivo. Insisti con questa rubrica. Non gliene fotte nulla di fare rumore.

0: ci scherzi, ma oh là là che meraviglia, questa è la voce del mago Giuliano, non si è ancora fatto vivo stamattina, non ci ha ancora mandato un messaggio, stamattina stiamo elemosinando messaggi, facciamo schifo.
1: Sì, effettivamente sì, ma sai perché? Perché con le tue rubriche li hai un po' destabilizzati, sono no. tutti che stanno suonando al vicino, ascolta, ma il nostro paese dove abitiamo qui a Breganze?
0: Che suono potrebbe fare?
1: Che rumore potrebbe fare a Breganze questo paese, diccelo.
0: È come quando ti indossi i pantaloni, quel suono di indumento, perché è Braganze, tipo... Ciao Peter, io sto andando con i miei amici.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: Ma non lo so, invento.
1: Vai avanti.
0: Ciao Peter, io sto andando dai miei amici che poi andiamo a Grado. Ah. Vado a verificare se suona così. Suono di Grado che ho detto prima è bip bip bip, che è come il termometro, quello digitale, per intenderci.
1: Ok.
0: Altri suoni, lui c'ha un dubbio.
2: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
2: Io faccio parte anch'io degli agricoli,
1: sì.
2: e sto facendo la cimatura pre-vendemmia.
1: Ok.
2: Però mi sorge una curiosità, vorrei vedervi abbinare il nome, il suono al paese Sesso.
1: Dov'è?
2: Che si trova a Reggio Emilia.
0: Vedi, perché lui è malizioso, sì. e dice sta cosa e la chiede a noi.
1: Vabbè.
0: Però io tolgo la malizia, sai che rumore fa?
1: No.
0: Quel brusio, no? Quando sei in una sala d'attesa c'è brusio, perché? Perché sei all'ufficio dell'anagrafe in comune e ti chiedono sesso perché non capiscono se sei maschio o femmina. Sesso, boh, metta maschio, non lo
1: so. Io ti stavo guardando con gli occhi aperti, grandissimi, cosa sta dicendo? Ma che rumore fa il sesso? Quindi
0: è rumore di sala d'attesa, dirti, ufficio anagrafe.
1: Posso dirti che lo stesso rumore del ragù e
0: no, vabbè, che c'entra? 393 736 2640, c'è Purple Disco Machine su Peter Pan.

0: Sono i Jubel con Ocean House su Peter Pan nell'Happy Ending. Abbiamo trovato dei suoni che si collegano a delle località. Io ho tenuto le ultime due, le più potenti.
1: Quali
0: proprio
1: sono?
0: In coda a questa grande
1: le
0: rubrica.
1: Più potenti, ho paura, Giovanni, dai.
0: Allora, la prima è Asiago.
1: Ma che rumore può fare l'Asiago?
0: Perché è buono.
1: Ma no.
0: E
1: ma...
0: poi c'è Gorgonzola che è. Perché all'inizio non è, però poi. Ti piace.
1: Ma scusa, a parte il fatto che del gorgonzola già ne avevamo parlato, che faceva puz puz, questo era il rumore. Adesso lo ritiri fuori, sono, che poi ti piace alla fine.
0: Buono. Vabbè. Ciao ragazzi, noi operativi dalle 8 direzione Muggia, suono di Muggia. È come Torino. Per trascorrere la giornata al mare. Ciao da Carla, Carmine, Chris e Chiara. No. Ciao ragazzi.
1: Ma notavi che c'era un mu al femminile, però era questo che dovevi notare. Poi
0: Alessandro, ci siamo con tante O, sì? Anche dalla vacanza in Südtirol.
1: Rumore del Südtirol? Ok, va benissimo. Con tanto di
0: vai polizzai, non lo so. Con tanto di cassa Bluetooth e diretta dall'app. Siamo svegli per sfruttare questo giorno di non pioggia. Un saluto ai ragazzi. Quindi vuol dire che c'è bel tempo pure in Südtirol.
1: Bello, ma lo portiamo noi con le nostre frequenze. Poi
0: e poi c'è lui che secondo me non ha avuto una bella idea, però scrive buongiorno, direzione Terme al Lago di Garda con l'ex.
1: Ma con l'ex erafo o con
0: no, L'ex. Tra l'altro, sai qual è il suono del Lago di Garda?
1: Attenzione.
0: Ai!
1: Ancora!
0: Come Spinea, perché anche lì c'è il lago. Lago?
1: Scusa. Allora, tutti i nostri ascoltatori, dovete portare pazienza. Questa mattina Giovanni, come è noto, lo ha dimostrato ampiamente, non è in grandissima forma perché ieri si era mangiato una pizza, non si sa condita con cosa.
0: Giovanni Gorgonzola. Nel frattempo, il disco di Ivana Spagna, suono di Spagna, olè! Metti il disco, dai!
1: Sì, scusa, olè!

0: fan, vedi Michele che si è preso bene con sta cosa dei suoni abbinati alle località, scrive sì, ciao sì. Peter Pan, sono Michele della provincia di Rovigo, qui dalle mie parti c'è un paese che si chiama Pincara o Pincara, una frazione di Pincara o Pincara si chiama Bernarda, ma non saprei che suono abbinarci. Sempre in provincia di Treviso, c'è di Rovigo, c'è un paese che si chiama Porto Tolle, una frazione di Porto Tolle si chiama Gnocca, e anche in questo caso non so che suono ci si può abbinare. Pensaci Michele, secondo me se ti impegni lo puoi trovare. Prima abbiamo parlato di Spinea. Qual sì. era il suono di Spinea?
1: Ai.
0: Il suono del lago di Garda?
1: Ai.
0: Ericcione?
1: Ai.
0: Perché comunque sono cose che ti punge e fai male. Ai.
2: Ai, Angelo. Ai.
0: Ai Mirko, tanta roba.
3: Buongiorno Mirko.
0: Poi... c'è anche Rosy, dice sono sveglia perché sto andando in vacanza con la mia famiglia, Stefano e Lorenzo, buona domenica. E poi c'è Erika con la K insieme a Maurizio che stanno andando a Caorle, quanto ci manca Caorle.
3: Erika con la K che faceva parte del pubblico vero, vivo, lì in presenza alla prima puntata che abbiamo fatto dal Bahia Blanca quest'estate, te la ricordi?
0: Alla grande, certo che me la ricordo, grande, no? La Erika
3: alla K. Non alla grande.
0: Fra poco torniamo nella terza ora, c'è una rubrica molto forte che è la rubrica la mezz'ora musicale.
3: Ma sei sicuro?
0: E poi c'è la rubrica forte del programma che si chiama Mai visto questo. Quindi state
3: certo
0: con noi.
3: Certo che nella prossima mezz'ora si parla di canzoni con i cani.
0: Metti la pubblicità.
4: Radio Peter Pan, Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan. Spot.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
7: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
10: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
12: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Giro se batte, è troppo forte.
4: Peter Pan O'Clock.
3: A Gorgonzola, alle 9 un punto.
4: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
14: Spostati, fai spazio. Da lì all'Iper, arriva qualcosa di maxi.
15: Ma ci starà qui?
14: Ma sì, allarghiamoci un po'.
15: Così va bene?
14: Sì, rimani così fino al 2 settembre. C'è il maxi sconto fedeltà.
16: Come birra Peroni bottiglia, 66 centilitri a 99 centesimi.
14: Sì, ma fai spazio, che ci sono tanti maxi formato con maxi convenienza.
16: Ali, migliora la vita. Breaking
17: news. Buona giornata da Federica De Boni. I paesi che aderiscano alle sanzioni USA saranno ritenuti nemici, è l'avvertimento di Rezaei, segretario del Consiglio Supremo per la sicurezza nazionale dell'Iran. Non unitevi alla guerra economica condotta da Trump, continua. Hormuz resta chiuso e non passerà nemmeno una goccia di petrolio. Secondo il Telegraph, hacker di Teheran hanno spento una centrale elettrica in UK. Sei paesi dell'Unione Europea chiedono una tassa su extra profitti sulle compagnie petrolifere. petrolifere anche l'Italia. L'obiettivo è calmierare i prezzi dei carburanti arrivati alle stelle. L'iniziativa lanciata dal titolare delle finanze tedesco, la proposta sul tavolo dell'Ecofin del 18 e 19 settembre prossimi. Si sono rotti i negoziati commerciali tra Washington e Ottawa. Il presidente americano Trump scrive: il Canada vuole i vantaggi di essere uno stato senza esserlo. La critica dopo che il premier canadese Carney ha annunciato dazi di ritorsione contro gli USA entreranno in vigore l'8 settembre. Disagi per chi viaggia in treno dalle 6 sulla linea alta velocità Roma-Napoli. La circolazione è rallentata in prossimità di Anagni per un inconveniente tecnico alla linea con rallentamenti fino a 50 minuti. Calcio, il campionato di Serie A è ripartito. L'Inter batte 4-1 il Monza, il Napoli in trasferta supera 2-0 il Genoa. Parma sconfitto dal Cagliari 0-1, 1-1 tra Udinese e Como. Oggi altri 4 match: Frosinone Juventus, Venezia Lecce, Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Ai giochi del Mediterraneo subito 13 medaglie nel nuoto, 3 sono ori. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
15: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
15: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
19: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
20: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan 90210.
21: Porco diavolone!
22: Super Sound!

0: molto molto bravo.
1: Ciao Angelo, ciao.
2: Tocco di borraccio ci stava, non manco questa canzone.
0: Uno dei borrachos. Dal 2005 The Drill con The Drill, terza ora dell'Happy Ending parte 1 con Joe ed Angelo PA1. Dopo aver individuato un po' di motivi per i quali siete attivi così presto anche in questa penultima o ultima domenica di agosto. Guardami il calendario, per
2: favore. Se oggi è il 23, la penultima, Giovanni, dai.
0: Sei sicuro?
2: Sì. Ma perché non ti fidi?
0: Ma non Giovanni, mi fido di te.
2: Ma Giovanni,
0: la prossima
2: il 30.
0: È il 30, ok. Quindi
2: quanti
0: penultima
2: giorni,
0: domenica.
2: Quanti giorni conta agosto?
0: 30 giorni a novembre con aprile, giugno e settembre, di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne ha 31, quindi agosto ne ha 31 di giorni. Vabbè, insomma, dopo aver carteggiato un po', aver individuato i motivi per i quali siete attivi così presto pure oggi, per ogni messaggio che è arrivato, non ve l'abbiamo detto, ma abbiamo individuato delle parole chiavi, tipo
2: è penale.
0: Un omone per tagliare la legna.
2: Cassone per la vendemmia.
0: I carlini sono meglio da dietro.
2: Trasudare dal naso.
0: Portare la gente al mare col vento.
2: Se non ti chiami Davide, spiegaci perché sei sveglio.
0: Peter Pan è la radio più ascoltata dai Davide.
2: Far compagnia alle stiratrici.
0: Concorso dei cani brutti.
2: Fare il verso del cavallino.
0: Aprilia è annuale.
2: Il rumore del gorgonzola è puzz.
0: Il rumore di grado è bip bip.
2: Che rumore fa il paese sesso?
0: Olè. Queste le parole che abbiamo raccolto. Io mi sono focalizzato fra le tante,
2: sì,
0: su Aprilia e annuale.
2: Attenzione!
0: Quindi cercherei insieme a voi di trovare quali sono quelle canzoni che al loro interno parlano di moto, motociclette, scooter.
2: Ah, ok.
0: Abbiamo citato Aprilia. 393-7366-240, poi mettiamo pezzettini di queste canzoni e facciamo una raccolta. Canzoni a tema moto.
3: Attenzione!

0: meraviglia.
1: W Sound, J Balvin, Ovi on the Drums, Godzilla nell'Happy Ending. A quest'ora facciamo una mezz'oretta musicale partendo da una delle parole che ci avete consigliato voi involontariamente e abbiamo tirate giù dai motivi per i quali siete attivi così presto pure oggi. A un certo punto abbiamo parlato dell'Aprilia, che ha sede annuale, sì. E l'Aprilia chiaramente fa delle moto potentissime, si sta facendo valere nella MotoGP quest'anno.
2: E quindi a Giovanni è venuto in mente il tema a sfondo moto.
1: Troviamo delle canzoni che siano a tema moto. Le prime due sono queste, classici.
0: Classicone.
2: Sì.
0: 50 special,
1: okay.
0: Oppure quell'altro che fa motocicletta 10 HP, e poi non mi ricordo il titolo.
1: Allora, 50 special, Luna Pop, vai.

0: l'altra invece è di Lucio Battisti, sì. Non si intitola Motocicletta GGHP, ma si chiama
1: Il Tempo di Morire, bellissima, aspetta che mi tocco.
2: Perché motocicletta!
0: Si è toccato anche lui.
1: Esatto.
2: 10 HP!
0: Quanti cavalli sono, tra l'altro, 10 HP?
1: Tutta cromata, che ne so.
0: E quanti cavallini sono?
1: Sono 10, Giovanni. Horsepower, 10.
0: No, sì?
1: Eh sì.
0: Horsepower, quindi sono proprio Pensa che figura.
1: Ma almeno io l'ho sempre intesa così, non lo so. I cavalli sono HP.
0: È giusto. Fammi sentire il suono.

0: ascoltatore di Peter Pan indignato perché dice: voi avete fatto questo tema alla ricerca di canzoni che contenessero tema moto o scooter, però non puoi mettere sulla stessa categoria moto e scooter, sono due cose molto diverse. Vabbè, non è che ti devi indignare per così poco.
1: Allora, abbiamo questo ascoltatore che non si firma, ma che si chiama non si chiama.
0: Ma scusa, ma perché ti sei infognato su sta cosa? Sei come la mia moto, dice. Sì. Mare mare, che non abbiamo ancora messo, sì. 50 special, quella sì, e poi quella di Anna del Booster, che è bello, che è bendo.
1: Bendo.
0: Bello, è bello anche lo sul booster.
1: Partiamo con Luca Carboni.
2: Ho comprato anche la moto.
0: Ho comprato la moto quella volta lì, usata ma tenuta bene, aggiungeva.
1: Poi c'è Anna.

0: ho tenuto più questa rispetto,
1: sì,
0: a Mare Mare.
1: Ma che... è giusto, perché la parte più interessante di tutta questa canzone è quando dice di svuotare il freezer. E poi ci sono Marrakesh e Ghe con Scooteroni.
2: Scooteroni. Brr, brr. Scooteroni. Dentro il marsupio.
0: Giusto per far indignare l'ascoltatore che dice non potete mettere moto e scooter sullo stesso piano. Un altro, dai, chiudiamo con questa. 883, un giorno così, a un certo punto dice.

0: le donne.
1: Guardalo, guardalo.
0: Se te ne vengono in mente altre, 393-7366-240.
1: Addirittura commosso. Ma guarda che... con gli occhi lucidi, Giovanni, ma poi, quanti ricordi.
0: Poi ieri ha segnato l'Inter, quindi io e Max Pezzali siamo contenti.

0: Muove Joe Malagé, state ascoltando Radio Peter Pan. Abbiamo fatto questa mezz'oretta musicale bella, a tema bella. Moto, scooter, tutte quelle canzoni che al loro interno le citano. Matteo scrive: ciao Peter, la mia gilera del 63, ho comprato la moto Morini 883 come deve andare, cita Peugeot e 50. Buona giornata Matteo da Codugnella.
1: Che rumore fa Codugnella?
0: Non lo so, che rumore fa la felicità. Ci segnala invece Ivano la canzone di Raff che si intitola Via. Dice questo:
2: prendo sulla moto, andiamo via.
0: Certo, prendo la moto, vado via, non fa una piega. Invece la Ele ci ha segnalato una hit di un paio d'anni fa, sì, prodotta dai nostri amici Merck & Cremont e cantata da Eco Macose, Malavita.
3: Odia le foto, sogna una moto che vada forte e basta.
0: Brava, certo, Ele, sogna brava. La moto che vada forte e basta. Questa invece è farina del mio sacco.
1: Attenzione a Giovanni, cosa
0: è le storie tese, la terra dei cachi.

0: Alan Walker e Ava Max, Fate. Nell'happy ending ad Angelo si è accesa la lampadina e ha detto: guarda che c'era una canzone che parlava di Lambretta ma non mi ricordo quale. Elisa, a proposito di canzoni che trattano le moto, dice: Rove, shakerando, stiamo tornando dalle ferie, dai, mettimi quel pezzettino lì.
1: Io e cinque garçon.
2: Senti.
1: Un Casio.
2: Tre moto.
0: Mica solo una, perché Rove esagera sempre. In chiusura vorrei regalarvi un momento di divertissement, perché allora, Bruno Lauzi non voleva citare la moto, lui citava proprio la marca della moto.
2: Allora aspetta un attimo, Giovanni che nel fuori onda si è dichiarato più portato alle canzoni tipo Occhi di ragazza.
0: Sì, vai, non abbiamo tempo,
2: onda sentire,
0: vai.
2: Onda,
0: bravo Bruno. Mica Yamaha, proprio Honda, ha detto. E a proposito di ciclomotori, Lucio Dalla cantava:
2: Ciao. Giovanni, ma veramente sei il principe dei link. Bravo, Joe.
0: Tra poco torniamo per l'ultimo pezzettino dell'Happy Ending parte 1. C'è una rubrica molto forte, si chiama Ma l'hai visto questo?
3: Radio Peter Pan Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan Sport.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Gia è la carica degli anni 90 e 2000. Questo è Peter Pan 90210. Bom dege dege dege bom dege bom. Sabato 29 agosto, alla secolare sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, Marco Bax e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo in stile Peter Pan. I brani più iconici di sempre per un'atmosfera magica. Peter Pan 90210, sabato 29 agosto, a Colle Umberto, Treviso.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un

0: La salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
1: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
2: Perché Nova, del gusto è la prova.
3: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Sì,
1: Gigi Dag la passione, anche se non è Pasqua, la suoniamo lo stesso. Disco che va suonato sotto Pasqua, la passione, evidentemente. Ah,
2: Giovanni che vanta innumerevoli tentativi, veramente tantissimi come si dice?
1: Imitazione.
2: Come la settimana ritmistica.
1: E pensa che le imitazioni in questo caso vengono meglio dell'originale.
2: Bravo,
1: pazzesco.
2: Sei bravo, Giovanni.
1: Nell'EPN in parte 1 c'è una rubrica che conclude queste tre ore. Bella. Si chiama Mai visto questo? Dovete immaginare, proprio ci vuole anche poca immaginazione. Angelo PA1, tutto peloso, nudo, seduto sulla tazza, che scrolla i social. Alcuni video gli piacciono più di altri, se li segna e dice voglio farli vedere ai ragazzi la domenica mattina.
2: Lo sapevo di essere peloso e nudo.
1: Nudo, peloso.
2: Allora attenzione, grandissime opportunità di quest'estate che avete avuto tutti, andare alla sagra di qua, sagra di là, però c'è un ragionamento da fare a monte, che è questo.
3: Se cadi da un aereo, sì, la maggior parte della gente pensa che sia meglio provare ad atterrare in acqua, sì, e invece è la scelta peggiore.
1: Davvero?
3: Il fatto è che l'acqua è quasi incomprimibile e tu stai venendo giù a più di 300 all'ora. Mm. L'impatto è come sbattere sul cemento.
2: Attento,
3: molto meglio
2: chiaro.
3: Scegliere un altro punto di atterraggio.
2: Per esempio
3: alla sagra della Polenta e Uccelli, a Filecchio, che torna puntuale a settembre, dove non solo atterri sul morbido,
2: attento,
3: ma ti tirano su con una polenta deliziosa. In poche parole, alla sagra non solo sopravvivi alla caduta, ma mangi alla grande.
2: Sì.
1: Ci voglio andare. Ma che salsiccione che hanno lì.
4: Radio Peter Pan.

0: disco diavolone.
1: Che disco? Kungs, bello. Boys Noise, Getaway nell'Happy Ending. Abbiamo visto già un paio di video che Angelo ha selezionato.
2: Visto, ascoltato Giovanni,
1: sì,
2: dai.
1: Ma l'hai visto questo, quindi io e te li abbiamo visti, loro li hanno solo sentiti. Video più

0: altrimenti spoilerò tutto.
1: Ho chiamato mio padre alle 2 di notte per chiedergli se mi venisse a prendere da un pigiama party che non mi piaceva, okay. E lui mi ha risposto di no perché ho 29 anni e quelli sono mia moglie e i miei figli. Non si può chiedere mai niente.
2: Ma 29 anni, ne dimostra 100. Ma
0: lascia stare che il video è un'altra cosa, però è bellissima questa gag.
2: Che freddurina.
0: Uno che piace tanto a Giovanni.
3: I koala sono più forti dei cavalli perché i cavalli si accavallano, invece i koala si coalizzano.
2: È vero. Finiva così.
0: No, c'è
2: finito
0: altro...
2: male.

0: Madonna Dance Theory. State ascoltando Radio Peter Pan. Ciao a tutti, buona domenica.
1: Ciao, ciao anche a te Angelo.
0: Ciao anche grazie, a te grazie, Angelo, grazie. Grazie per i video che ci hai regalato questa domenica mattina. Del mal hai visto questo.
2: Questa arriva dal sacchetto di Joe.
0: Ultima carrellatina che si apre con Taz, il diavolo della Tasmania, che legge la fiaba della buonanotte al suo figlio, il piccolo Taz.
2: È bellissimo. È bellissimo.
0: Che bravo. E poi gli mette la coperta.
2: Esce dalla camera.
0: E invece di trottolare come al suo solito, esce piano piano perché sennò sveglia il figlio. Tra l'altro, sembra uno speaker che lavorava qua. Parlava più o meno così.
2: Non importa.
0: Momento musicale.
2: Allora, grandi imitazioni questa mattina. Abbiamo anche Chaparro Mercurio che prende le veci di Freddie Mercury.
0: Senti che bravo. Voi non potete vederlo.
2: Col cartoncino bianco sulle palette davanti per sembrare i dentoni del Freddy, bravo.
0: Guarda quello. Sembra un castoro.
2: Basta, basta, toglielo.
0: No, è bello. È l'acuto.
2: Che bravo.
0: Che bravo. Ma veramente si è messo del cartone sugli incisivi perché sai che Freddy Mercury aveva quella caratteristica lì. E quindi c'è sto messicano.

0: Tiziano Ferro.
1: Bravo. Che non c'è
0: tempo, non c'è tempo. Uguale all'originale.
1: Ma nessuno capirà.
2: Non c'è tempo.
0: Che bravo.
2: Bravissimo.
0: Non ho altre parole.

0: Sei veramente il numero uno a percuotere quella borraccia.
1: Guarda, sarà il mio lavoro del futuro, Joe.
0: Skrillex Fade, Noce Without You. Vuoi dire una roba importantissima?
1: Sì, prima di salutarci, allora, giovedì, che è il 27, sarebbe il mio compleanno.
0: E ci... Non voglio vedere sui social della radio che fate gli auguri anche ad M-Beat almeno fino alle 18.
1: Vabbè, compie anche lui gli anni.
0: Me ne frega niente, è arrivato dopo. Quindi M-Beat compie gli anni dalle 18 in poi. Quindi,
1: che giorno?
0: Il 27, ma giovedì. Quindi, ufficio grafica, fate uscire i post.
1: Devi parlare con Aurora, la social media.
0: Ma cosa vuoi? No, non capisce niente. No. Basta, mi sono bruciato gli auguri del mattino.
1: Due appuntamenti, uno oggi, domenica 23 agosto, allora, la diretta di Peter Pan dal Sand Beach di Sottomarina Venezia dalle 16 con il direttore Marco Baxo e la mia sodale Emma Rossato per l'evento Black Gitana e il 50° compleanno di Cristianino. Mercoledì?
0: Allora, mercoledì c'è un bel Pink Power al Capanina Beach, Jesolo Lido Venezia, dalle 22 in poi la console sarà ovviamente al femminile con Steffi De Cicco e Sister Gloria.
1: Aspettando il compleanno di Angelo PA1, cioè il grande ritrovo lì aspettando la mezzanotte.
0: Dalla mezzanotte, caro ufficio eventi, pubblica tutto quello che vuoi su di me. Grazie.
1: Solo foto di M-Beat.

0: e due delle Beating. Ciao,
1: arrivederci alla prossima settimana.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
6: Chi non si batte è troppo forte.
7: Peter Pan O'Clock.
8: Anche il giorno 27 a quest'ora sono le 10.
7: Peter Pan O'Clock.
9: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
11: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Forever Fun, Forever Summer, Peter Pan 90.

0: 11:12 Castelfranco Veneto, stai ascoltando Radio Peter Pan. Stamattina ho detto: ma mi tocca vedere Rocky oggi, dopo 7 su 7 di radio.
1: Sì, sì.
0: Ah, buongiorno Giva, ciao amore.
1: Ciao, buongiorno, ma che bello, finalmente con te e non con. Vabbè.
0: Non lo nominiamo, anzi, facciamo così.
2: Ciao Rocky Segaiolo.
0: Lo salutiamo, lui è in giro per l'Albania a fare la bella vita e ovviamente non a riposarsi, perché ha detto: sì, no, amo, mi fa. No, ma io vedrai che mi riposo, sto andando a ballare tutte le sere. Lo salutiamo, lei è una bellissima princess che si chiama Alice, è giovanissima perché hai 19 anni. Raccontaci un po' da dove arrivi, come mai sei capitata in questo branco di matti.
1: Allora, fortunatamente, perché possiamo dire fortunatamente, sono capitata qui, ma in realtà io arrivo da Bologna, quindi tagliatelle, tortellini sono proprio la mia.
0: Molto bene, allora so già cosa chiederti per la terza ora, perché si fa il che se magna oggi. Invece nella prima noi chiediamo al 393 7366 240 se questa domenica è happy o non è happy.
1: Sì, e aspettiamo i vostri messaggi, fateci sapere cosa state facendo.
0: Esatto, cosa state facendo, se siete a casa, in vacanza, in montagna, al mare, se avete sonno, se siete ancora a letto, insomma, quello che volete.

0: Whisper su Peter Pan. Questa domenica è happy o non è happy? Sono già arrivati un po' di messaggi, Alice, vero?
1: Buongiorno belle donne, in rientro dalla carissima Croazia. Comunque sempre happy, viva la vita, Linda e Stefano.
0: Ciao ragazzuoli.
1: Buongiorno.
0: È carissima Croazia perché è diventata veramente cara, secondo te?
1: Sì, era per quello.
0: Porca miseria, erano belli i tempi dove si andava a spendere poco in Croazia. Poi c'è qualcun altro.
1: Ciao, siamo in macchina che torniamo dalle vacanze e vi ascoltiamo. Un saluto da Elisa, Elena, Lorena e Paolo.
0: Ragazzi,
1: torniamo dalle vacanze, però
0: dove siete
1: non
0: stati?
1: È molto happy adesso.
0: No, a proposito, Alice, tu sei già stata in vacanza?
1: No, e non ci andrò.
0: Beh, abituati che quando si inizia a lavorare qui le ferie sono un lontano miraggio.
1: Quindi
0: perché...
1: non ci sei andata neanche tu.
0: No, tesoro, no. Ho fatto, guarda, 3 giorni in Sardegna proprio giusto per a giugno, che è come non averli neanche visti, anche perché ho rotto il telefono.
1: Come hai rotto il telefono?
0: Sì,
1: cosa hai fatto?
0: Un disastro, lasciamo perdere. Leggiamo un altro messaggio. Buongiorno Give, questa domenica è happy, si va al mare. Un saluto da Ariel, Eri e Illy e un saluto anche ai nostri amici che sono avanti con un'altra macchina, Yuri e Jolly. Ragazzi, che bello, è bellissimo salutarsi tra macchine.
1: Sì, allora noi salutiamo Yuri e Jolly più di Ariel, Eri, Eli.
0: Si staranno salutando dal finestrino, tipo ciao, guarda che ho sentito il saluto su Peter Pan. Esatto, esatto, questa domenica è molto happy anche per me perché appunto c'è Alice che starà con noi 3 ore, farà la seconda parte dell'happy ending, la prima l'hanno fatta Angelo e Joe. Di queste 2 domeniche abbiamo iniziato alle 7, invece tornare alle 10
1: è una bella cosa.
0: È una bella cosa. Diciamo tesoro che ti è andata bene. Ricordiamo il numero e la domanda:
1: 393 7366 240. Questa domenica è happy o non è happy?

0: domenica. È happy o non è happy?
1: Beh, direi di sì, c'è qualcuno che compie gli anni.
2: Ciao, tanti auguri Steffi. Allora noi ti facciamo gli auguri. Non mi raccomando, meglio soli che mai accompagnati. Insieme agli auguri ci hai lasciato anche questa perla.
1: Allora, senti, perché io ho un modo per fare gli auguri un po' diverso dal solito.
3: Buonasera a tutti.
1: Buongiorno.
3: Oggi mi sento proprio a Rio de Janeiro.
1: Perché? Magari. Perché?
3: E sai perché?
1: Dimmi.
3: Lo dico subito.
1: Vai, dimmi,
3: oggi
1: amore.
3: Siamo qui a festeggiare un glamuroso compleanno. E io parlo di chi? Sto parlando della nostra diva Bambola Star.
1: La Bambola Star Steffi che compie gli anni. E tanti auguri, cara.
2: Giva,
1: amore.
2: Giva.
1: Allora, ci fanno anche complimenti, grazie. E sentiamo un po' di messaggi audio.
4: Ciao Radio Peter Pan,
1: ciao.
4: Sono Nicolas da Reprezzo.
1: Ciao Nicolas.
4: Oggi è una domenica molto happy.
1: Dimmi.
4: Perché sono in viaggio per andare a Fiera di Primiero in vacanza. Ciao.
2: Ah, bellissimo.
1: Mal fresco lui, hai capito?
2: Beato lui, mica come noi.
1: Esatto. Poi.
2: Vacanze finite, stiamo tornando da Bellaria. Saluti da Martina, Sandro e Samuele dalla Valle d'Aosta.
1: Bravi ragazzi, un po' di gente starà tornando oggi. È un po' una domenica, come dicono il TG, da bollino rosso.
2: No, sì, immaginiamo, le strade saranno piene.
1: Sta partendo adesso per andare in montagna.
2: Ma lui lo fa apposta perché ha detto: dato che non sono andato in ferie, non mi sono fatto il traffico del ritorno dalle ferie, adesso oggi vado in montagna per beccarmelo al ritorno.
1: Esatto.
2: Tutto
1: ciao
2: giusto.
1: Eleonora, buongiorno, buona domenica e buona giornata. Speriamo felice vista anche la bella giornata soleggiata. Oggi si sta da Dio,
2: sì.
1: Oggi si sta molto bene. 393-7366-240, che combinate in questa domenica? È happy o non è happy? Ma tu questa canzone la conosci?
2: Sì.
1: E che di chi è?
2: Di Tom

0: tornando nella nostra nuova casetta a fare qualche lavoro e poi tra un mese circa si entra. Un abbraccio Ele e Sami.
1: Che carini, ma veramente andate a convivere? Allora, questa è una coppietta che c'è sempre, non manca mai la domenica, se non arriva un messaggio ci preoccupiamo. Quindi belli, sono anche venuti a trovarci, in bocca al lupo ragazzi,
0: un
1: buoni lavori.
0: Un grande in bocca al lupo. Ciao Radio Peter Pan, sono Nicola e sto andando a prendere mio zio all'aeroporto che arriva dall'Australia.
1: Ah, che bello, belli.
0: Cosa gli hai preparato per il suo arrivo? Siamo curiose.
1: Sì, gli hai fatto un regalo? Farai qualcosa da mangiare insieme alla mamma e al papà? Chi lo sa? Dicci di più. C'è chi manda un bacio speciale a Muva. Muva, senti qua. Questo è direttamente da Steffi. E poi è arrivato il nostro Givo da Pordenone.
2: Buongiorno belle donne.
0: Ciao,
2: buongiorno,
0: buongiorno
2: Radio Peter Pan. Sono Paolo dalla provincia di Pordenone. Beh, Eleonora ormai mi conosci, quindi sai. Benvenuta Sasso. Alice, sicuramente sei una bellissima ragazza anche tu. Puoi essere mia figlia perché ho 63 anni, quindi vabbè, ma a parte
0: Totalmente. Questo,
2: domenica happy, perché? Perché il tempo è un po', anche se c'è solo in nuvole, però comunque dai, forse un giretto al mare dopo ci esce. Intanto okay. Mi preparo il pranzo, ho finito di fare le pulizie in vostra compagnia naturalmente, sempre bellissima compagnia, sempre bella musica. E grazie mille. Ci vediamo dopo, ci sentiamo
0: dove?
2: Dopo.
0: Ma dove ci vediamo?
2: Che ti dico che me magno oggi, va bene?
0: Ecco,
2: ciao ragazze,
0: ecco,
2: buona continuazione.
0: Anche a te.

0: stiamo chiedendo al 393-7366-240 se questa domenica 23 di agosto è happy o non è happy. Che dici, Ali? Ci prendiamo un caffettino?
1: Sì, volentieri.
0: Fatta, fatta.
2: Radio Bitterpan Happy Ending. Il fine settimana con Radio Bitterpan. Bitterpan. Spot.
3: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
14: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
15: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
16: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
17: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
18: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
19: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
20: Ascolti Radio

0: lei, vedi, è una vera giva lì, cioè.
1: Confermo.
0: Britney Spears era il 1998, Baby One More Time. Beh, One More Time, vi chiediamo, questa domenica è happy o non è happy al 393-7366-240. In onda la Dallan e Alice direttamente da Bologna, ma in realtà tu bazzichi altri posti, giusto?
1: Sì, tipo Castelfranco Veneto.
0: Castelfranco Veneto, eccoci qua. Cara. Giovanissima, adesso ci leggo un po' di messaggi che sono arrivati. Ciao ragazze!
1: Sono Alessandra da Garbagnate Milanese e sono in vacanza a Marina di Bibbona. Vi ascolto da quando sono nato, ho compiuto 2 anni il 21 agosto. Ciao!
0: Ma che piccolino, amore! Benvenuto!
1: 2 anni!
0: Oddio!
1: Ci ascolto da quando è nato!
0: Sì, la settimana scorsa è arrivato un messaggio anche da una neo mamma e un neo papà che hanno scritto un nuovo ascoltatore di Radio Peter Pan.
1: Cucciolo!
0: Salutiamo anche Renata, fiorista di Fontanelle, giornata happy, niente vacanze, operativa anche oggi. Buona domenica a tutti.
1: Buona domenica.
0: Belle, bella gente. Abbiamo 2 audio, allora sentiamo il primo. Vai.
2: Ciao Radio Peter Pan,
0: ciao.
2: Sono Dylan.
0: Ciao Dylan.
2: Oggi io e la mia famiglia andiamo in direzione Jesolo.
0: Ed il secondo
2: ciao,
0: è...
2: Radio Peter Pan, io sono Dylan. Oggi io e la mia famiglia stiamo andando a Jesolo.
0: Quindi ha fatto due prove. Ciao Dylan. Beh, direi che oggi c'è un'ottima giornata. Cosa
1: sì,
0: dici?
1: Sì. Le prove comunque le aveva superate anche al primo colpo. Non serviva anche
0: sì,
1: il secondo.
0: Infatti. Allora, c'è Fede che scrive: scendete ad aprirmi, please. Fede, no, noi rimarremo qui. Tu stai fuori. Puoi suonare a Radio Birichina se
1: sì,
0: vuoi.
1: Sì. Loro ti aprono.
0: Loro ti aprono. Questa domenica, happy o non è happy? Noi andiamo invece a un pezzo molto attuale di Another che stanno spopolando. Emily Warren, questa è Silver Lines, la seconda parte dell'Happy Ending con 2 give d'eccezione.

0: Solveig, Steph London, I don't wanna work. Noi non vogliamo lavorare, però
1: e
0: ci
1: invece,
0: tocca.
1: Ci tocca.
0: E invece, ciao Give.
2: Sono la contessa. Ele, me la devi presentare, la contessa.
0: Vado.
2: Oggi domenica happy, sono in giro in bicicletta con mio marito per Roma e ovviamente in compagnia di Peter Pan.
0: Ma in che senso? Stai ascoltando la radio tramite l'app mentre giri in bicicletta per Roma?
2: Esatto.
0: Che bello.
2: In teoria
0: è così. Beh, io adoro noleggiare le bici e andare in giro. Roma in bicicletta è molto molto bella. Dicono che chi ci vive la soffre, i turisti invece se la godono.
2: E infatti noi ce la potremo godere.
0: Esatto. Poi
2: ciao Peter Pan, mi trovo a Gorizia con mio fidanzato e pensate voi, nel bar dove abbiamo preso un caffè vi ascoltano, mi sono sentita a casa.
0: Amore.
2: Siete ovunque, giornata happy, un saluto da Giulia e Dennis.
0: Beh, potresti dirci il nome del bar così salutiamo tutti quelli che stanno ascoltando.
2: Che bello, pensa, mentre fanno colazione ci ascoltano.
0: Sì, capita anche a me di andare un po' in giro e quando sento Peter Pan o insomma le nostre radio del gruppo dico, hai capito che bei gusti che hanno qua, hai capito.
2: Restiamo umili.
0: Esatto, restiamo umili. Che combinate in questa domenica al 393 7366 240? Ora arriva un nuovo pezzo molto bello di Gabri Ponte e Giovanni.

0: Legend, All of Me, il remix di Tiesto. Sono arrivati un po' di Givi in studio insieme a Fede, vero?
1: Ciao amore, ciao Givo.
2: Come io volevo stare con la Dallan, invece sei arrivato su.
3: Io sono arrivato e non solo sono venuto a dare un po' di confusione, sono venuto anche ad appoggiarmi alla Dallan. Senti la presenza?
0: Eccola, infatti l'infatuazione è solo un'erezione, voi ricordatelo. Allora, sono arrivati due Givi, in realtà tre, perché abbiamo Martina, Lele e non si sa perché appunto aspetta un bambino, una bambina.
3: Un bambino che forse quasi al 99% hanno deciso di chiamare Federico.
0: Bel nome di merda. Come state?
3: Bene. Potete parlare?
0: Potete dire ciao.
4: Bene.
0: Siete di Roma?
4: Sì.
0: Basta portare romani, però.
3: Sono parenti. Ho il portafoglio, il telefono, perché abbiamo già organizzato
0: allora,
3: tutto.
0: Il telefono ce l'ho qua, il portafoglio in borsa, aspetta che avvicino la borsa.
3: È la chiavetta mia.
2: Roma è arrivata da noi, ma noi siamo arrivati anche a Roma perché c'è qualcuno che ci ascolta tramite la nostra app. Ora sono sul Lungotevere e stanno andando verso il centro.
0: Belli. Tra l'altro anche con un bel selfie. Salutiamo anche Lori, dopo tre ore di sonno già super operativo con le super ragazze.
2: Ciao Lori.
0: Hai capito. Poi
2: il bar dal quale ci ascoltavano prima è il Bar Lume, quindi salutiamo gli amici del Bar Lume.
0: Certo, salutiamo tutti quelli che stanno lavorando al bar e stanno ascoltando Radio Peter Pan. Ultimi messaggi al 393 7366 240. Questa domenica è happy o non è happy?

0: You Can Email, anche l'ultranotte Moving to the Sun. Beh, sarebbe bello andare verso il sole, ma ci bruceremmo in realtà. Noi salutiamo i nostri amici di Roma.
1: Ciao,
0: ciao Lele, ciao ragazzuoli, ciao a tutti. Vai anche tu, Fede, sei qua ancora a rompere
1: Fede,
0: le scatole?
1: Vai,
2: no,
1: Fede,
2: vado
1: vai,
2: a fare delle cose molto più interessanti.
0: Tipo?
2: Non posso dire la radio che ascolterò in questo momento.
3: Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan. Squat.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
6: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo. Il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
7: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
9: Radio Peter Pan. Si batte. È troppo forte.
10: Peter Pan O'Clock.
0: Le 11 da un minuto.
10: Peter Pan O'Clock. Ti è offerto da...
11: Cosa scegli, Mini o Maxi?
12: Maxi!
11: Brava! E allora scegli Ali e Aliper. Fino al 2 settembre c'è il Maxi risparmio sui Maxi formati.
12: Tutto grande!
11: Tutto grande, tranne il prezzo. Con carta fedeltà, 12 lattine da 70 grammi di tonno Asdomara d'olio d'oliva a soli 8,99 euro.
12: Maxi convenienza!
11: Ali, migliora la vita.
10: Peter Pan, meteo.
13: Ben trovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Peter Pan. La domenica contraddistinta da un rinforzo dell'alta pressione sull'Italia, anche sull'Italia settentrionale, quindi sia il nord-ovest ma anche le nostre regioni nord-orientali. Una bella domenica di cielo sereno, poco nuvoloso, sole in pianure sulle zone di mare, un po' di più variabilità in montagna sulle Alpi con sporadici piovaschi. Il caldo gradevole, non senza eccessi, massime oggi più o meno attorno ai 30 gradi. Per quanto riguarda lunedì, ancora sostanziale stabilità per una bella giornata. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: del 2009, seconda ora dell'Happy Ending con la Dallan e Alice, questa puntata tutta al femminile, e visto che è tutte le girls, esatto, parliamo di donne.
1: Anche perché è uscito da pochissimo uno studio che ci dice che il fenomeno del solo traveling, cioè partire da soli alla scoperta di nuovi posti, è praticato molto di più dalle donne che dagli uomini.
0: Esatto, l'agenzia ha deciso che in realtà aspettare che tutti abbiano le ferie, i soldi, la voglia di andare nello stesso posto, dicono, è decisamente troppo complicato. Quindi bisogna prendere un po' la palla al balzo e partire, andare.
1: Alla scoperta di nuovi posti, di nuove culture, di nuove persone soprattutto. Ma questo perché, diciamocelo, noi donne siamo più propense a uscire dalla nostra comfort zone.
0: Vero.
1: Per ritrovare noi stesse, per cercare una nuova versione anche di noi stesse.
0: Concordo, anche perché io penso che siamo costantemente in cambiamento, in evoluzione, e semplicemente ci arriviamo prima noi. Visto che secondo il report 2025 di State of Solo Travel di Hostel World, il 60% dei solo travel appunto è donna, quindi una gran bella percentuale. Arriva in realtà una differenza interessante che dice che il 55% delle donne considera la sicurezza una preoccupazione quando viaggia da sola, contro appena il 18% degli uomini.
1: Quindi le donne sono molto più attente, ma non sotto solo questo punto di vista.
0: Vero.
1: Cioè in realtà in generale nella vita sono più attente.
0: Sì, sì, diciamo che ci stiamo un po' sviolinando, ci stiamo facendo degli autocomplimenti.
2: Happy

0: pratiche, cioè sì, partiamo da sole, ma leggiamo un sacco di recensioni, condividiamo anche la posizione per
1: alle
0: essere
1: nostre
0: anche
1: amiche dall'Italia.
0: Sì, esatto, per dire oh amo, guarda che sono qua, considerando tanti aspetti, sia dal punto di vista organizzativo ma anche della sicurezza, perché il 60% delle donne dice io non mi sento tanto sicura quando viaggio, mentre il 18% riguarda gli uomini. In realtà questo non ci ferma, cioè non è che se abbiamo paura non partiamo.
1: Assolutamente no.
0: Abbiamo un po' di precauzioni in più. Vuoi dire qualcosa o sei qui ancora a rompere le scatole?
1: Fede,
0: vai.
1: Fede.
0: Dai, sentiamo. Cosa devi mettere? Vai. Cosa devi mettere? Hai messo una base del Chi l'ha visto?
2: È sparita la Dall'Anna. Non la sta cercando nessuno. E danno triste notizie ai familiari, i parenti, gli amici. Amici!
0: Amici! 393-7366-240, dove è finita la Dall'Anna?
2: E che ne sa, io non la cerco, non c'ho tempo.
0: Per quanto starei qua?
2: Vado via adesso, Giulia.
0: Oh, finalmente, guarda, c'eravamo già scassate altamente quello che non abbiamo.
3: Radio Peter Pan.

0: Jubel Ocean House. Visto che ce l'ho all'ascolto, lui si occupa di impianti audio video ed è anche un DJ. Ieri sera era con Rondo da Sosa e io vorrei sapere, ma Rondo com'era vestito? Perché parliamo di rapper.
1: Oltre a come era vestito, ma che cosa ci faceva con Rondo da Sosa?
0: Lui si occupa anche di organizzazione eventi, quindi l'avrà sicuramente ingaggiato, perché c'è un bel esemplare di
1: Sfera e Basta che abbiamo visto sul palco vestirsi in modo molto particolare, perché ultimamente pare che i rapper si stiano iniziando a vestire eleganti.
0: Esatto.
1: Il che è molto strano, perché il rapper è un bel genere ma non è proprio elegante.
0: No, è anche proprio uno stile, quindi più morbido, baggy, ci si veste larghi. Qui c'è un capo plaza che amo follemente, con questa camicia bianca e questo pantaloncino stile di capri lino. Di lino, con addirittura il mocassino. Allora, Shiva, posso dire, non ti si può vedere vestito così.
1: E infatti qualcuno ha scritto:
0: mamma mia,
1: era la prima comunione.
0: Cosa devo dirti, Shiva? Cioè, sei un grandissimo artista, mi piacciono le tue canzoni, ma dimmi anche tu che sei super giovane e frequenti questi locali.
1: No, così Shiva non mi piace.
0: Mamma mia, poi a noi ci piacciono i bad guys, quindi tutti vestiti larghi, con le collanazze,
1: esatto,
0: con i tatuaggi sul collo. Cos'è sta eleganza?
1: Ma sai cos'è il fatto? È che, dato che il paese comunque è l'Italia, è uno dei paesi in cui le case di moda maggiori appunto sono nate qui, loro dicono: io rappresento il rapper italiano e di conseguenza voglio anche indossare le maggiori case di moda.
0: Ma allora perché le case di moda non si adattano un pelo allo stile anche per fare qualcosa di diverso?
1: Beh, ma come fa Dolce Gabbana, l'eleganza, ad adattarsi a Sfera e Basta?
0: Hai ragione, hai ragione.

0: eleganti per andare a fare i loro live, e quindi il nuovo dress code per i rapper è la camicia di lino,
1: sì,
0: il bermuda,
1: sì,
0: il mocassino e la collana d'oro.
1: Mamma, non si può vedere, non si può, cioè l'unico che salvo è Capo Sfera, anche in realtà, perché è molto carino, ma tipo Tony F vestito elegante,
0: eh beh, no. Però lui con la sua eleganza, ma non parlo di eleganza esterna, ma eleganza interiore, cioè tipo quando parla lo senti che è elegante, no? Quando
1: esatto,
0: parla tutto romanaccio è proprio elegante.
1: Esatto. Allora abbiamo uomini come Armani e Valentino, non avrebbero mai potuto disegnare abiti che non fossero l'emblema dell'eleganza italiana, rinomata tra l'altro in tutto il mondo. Onesta, anzi severa ma giusta, è vero, è vero. Per

0: poi scampa come i Sorz. Sono confusa, non ho capito.
1: Oddio, praticamente dice che scappano come i topi. Cioè, non so in realtà Nicola che cosa volesse dire. Comunque, buongiorno donne, state parlando di eleganza e c'è lui che ci manda la foto delle sue gambe. Vorresti farci arrapare? Come ti chiami? Come ti chiami? Vuoi che facciamo un contest delle gambe più muscolose, caro Bonte?
0: Bonte.
1: Mamma mia, qui Capo Plaza o questo Bonte? Che dici?
0: Allora, tu diresti sicuramente Capo Plaza, sì, perché sì, abbiamo capito che sei innamorata. Sì. Io Capo Plaza.
1: Capo Plaza, sai che ho un mi piace anche tanto Brescia.

0: Rockets, Florida Sing La La La. Allora, lui che diceva scappano come i sorts, quindi come i topolini, è perché dice che hanno paura di tutto. Ma secondo me non è che hanno paura di tutto.
1: Così.
0: Anzi, forse noi abbiamo paura di tutto, loro proprio sereni e belli carichi. Alice, che dici? Adesso non ho caffè, spritz. Eh? Spritz.
2: Spritzetto.
3: Radio Peter Pan, Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan.
4: Sport. Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
10: Peter Pan Pink Power. La capannina beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 26 agosto. Peter Pan Pink Power. Con una console tutta al femminile. Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22.30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Mercoledì 26 agosto. Pink Power at Capannina Beach. Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
12: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
13: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
14: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
15: Perché Nova del gusto.
16: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.

0: mattina sono due give all'happy ending. Esatto. Stiamo parlando di rapper che hanno iniziato a vestirsi eleganti.
1: Ciao ragazzi, magari mi sbaglio, ma io trovo che queste infiltrazioni di eleganza nell'abbigliamento dei rapper sia un po' una mancanza di personalità. È come se un rocker famoso si vestisse elegante ai concerti. Cioè, rocker, l'uomo rock, lo immaginiamo in un determinato modo, ed è bello anche per quello, perché ognuno di noi ha uno stile che lo contraddistingue, e quindi quello mischiare poi rendere praticamente, cioè cambiare una cosa che di per sé comunque è bella.
0: Vero.
1: Perché il vestito dei rapper non è che sia brutto,
0: è iconico, bello,
1: ha il suo stile. Se lo cambiano e cominciano a utilizzare dell'abbigliamento più elegante, non è più rapper, è qualcos'altro, ma non è più quello.
0: Esatto.
1: Almeno io la penso così. Ciao.
0: Poi conclude dicendo che è anche una mancanza di personalità onesta, e io sono d'accordo, perché fanno di tutto per sembrare dei duri, quindi di gente che non ha paura di niente, e poi mi arrivano col moccassino, con il capri, perché adesso non si chiama Pinocchietto ma si chiama il pantacapri, il capri pants, esatto, che è tornato di moda, e quindi non so perché facciano queste cose.
2: Insomma, parliamo di strada con la camicia bianca stirata dalla mamma, è un po' questo il mood.
0: Ah, aia, aia, l'abbiamo toccata piano.
2: Pianissimo.
0: Stamattina, sento che ce l'hai anche tu, la lingua lunga, sei perfetta.
2: Severo ma giusto.
0: Severa ma
2: giusto. Questo è il mio mood.
0: Esatto. Tra poco invece andremo a parlare di cani, di cinema. Prima ci sono Axwell, Bon, Whatever Turns You On.

0: che arriverà nelle sale non prestissimo, ma 2028. Manca ancora un pochino, ma è stato annunciato da pochissimo, infatti nella primavera del 2028 arriverà Kyle a conquistare i nostri cuori, probabilmente come hanno fatto tutti gli altri personaggi Pixar. La storia è molto semplice, sì. C'è questo ragazzo che è un aspirante content creator, cioè okay. Nella vita vuole fare quello, sì. Ed è stato obbligato ad andare in vacanza alle Hawaii. Questo viaggio però inaspettatamente gli cambia la vita, perché per sbaglio si infiltra in un market, perché lui voleva solamente mangiare, ma alla fine entra in contatto con il mondo dei morti e quindi poi
1: che
0: ritorna.
1: Succederà? Non possiamo
0: la
1: fare
0: sfida
1: spoiler
0: per la vita.
1: Non facciamo spoiler, però insomma abbiamo anche parlato durante l'Happy Vibes della settimana che il cinema sta tornando moltissimo di moda, tantissime persone ci vanno, anche se il costo è totalmente aumentato.
0: Sì, decisamente. L'ultimo film che ho visto è stato Odissea, bellissimo.
1: Io ancora non l'ho visto, eh.
0: No, devi andare.
1: Devo
0: non
1: andare.
0: Puoi, non puoi.
1: Hai
0: non
1: ragione,
0: puoi,
1: hai ragione. Visto. Però quanto l'hai pagato?
0: 9,50€.
1: E ti è andata bene.
0: Sì.
1: Se vai nelle grandi sale, nel multisala dove hai il 4K, hai il suono in HD, tutto super con le poltrone reclinabili, mm-hmm. ti partono anche 14-15
0: sì.
1: euro.
0: E poi io l'avrei voluto tanto vedere in IMAX, IMAX, adesso non si capisce bene come si deve pronunciare, ma ancora in Italia non è così tanto diffuso.
1: È vero, è vero, ci dobbiamo un po' accontentare. Continuiamo, ci sono Lumity, Never Leave.

0: Papa Clooney, Free Your Mind. A noi piace aprire la mente, portarvi al cinema e anche anticiparvi quelle che saranno le prossime uscite del 2028.
1: Non manca tra pochissimo, ma comunque Ghost Market probabilmente ci farà tornare indietro nel tempo, ci farà tornare bambini. È stato annunciato da pochissimo l'uscita di questo film. Kyle, l'aspirante content creator, va in vacanza alle Hawaii e poi alla fine si imbuca in un supermarket che lo metterà in difficoltà, perché praticamente lo metterà di fronte alla sfida. Praticamente si avvicina al mondo dei morti e dovrà tornare al mondo dei vivi.
0: Chissà come andrà. Se voi avete visto un film in particolare che volete raccontarci, il numero è sempre 393 7366 240. Io al cinema ci sono andata solamente quest'anno per vedere il biopic di Michael, e ci sono andata due volte, la prima volta da sola, la seconda sono stata accompagnata da un amico, e per due volte io me lo sono goduta come se fosse stata la prima.
1: Ma sai che anche io ci sono andata due volte?
0: Davvero?
1: Perché la prima volta ci sono andata con una mia amica.
0: Ok.
1: Poi la seconda volta un mio amico cantante si è offeso perché non l'avevo chiamato a guardare
0: Michael.
1: E quindi l'ho accompagnato di nuovo.
0: Ti è piaciuto?
1: Moltissimo. Vero. Sono uscita tutte e due le volte ballando.
0: Ecco, lì è stato veramente una experience. Io l'ho visto proprio in una sala dove aveva tutto al top, quindi la grafica, lo schermo addirittura un po' come si dice, incurvato,
1: sì,
0: diciamo,
1: che ti
0: così
1: circonda,
0: esatto, con un suono super super top, e quindi me la sono veramente tanto goduta.
1: E
0: bello.
1: I sedili erano tipo divano?
0: Sì, ero schienale reclinato, alzati i piedi.
1: Ma quindi col tuo amico?
0: No, non c'è stato niente, tranquilla. Radio Peter Pan.

0: Sweet Feel su Peter Pan. Eli, ma tra, di cosa parliamo tra poco?
1: Allora, il 393-7366-240, quelli dell'Happy Ending parte 2 sanno che nella terza ora entriamo nelle loro case e andiamo a vedere che se mangiano oggi. Quindi pronti con foto, video, messaggi, perché ci farete venire tanta fame,
0: sta
1: vero?
0: Sta già brontolando.
2: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan. Spot. Peter Pan Pink Power. La capannina beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 26 agosto, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile, Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22.30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Mercoledì 26 agosto, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
4: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
2: Peter Pan Impatto.
6: Venerdì 28 agosto, Peter Pan Impatto a Gonars per la festa del calamaro e della seppia. Una selezione musicale a 360 gradi con l'inconfondibile animazione di Radio Peter Pan. In console, Marco Baxo ed Edo. Evento garantito anche in caso di maltempo. Venerdì 28 agosto, Peter Pan Impatto a Gonars, Udine.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Radio Peter Pan. Il luce batte, è troppo forte.
9: Peter Pan O'Clock.
0: Le 12 in punto.
9: Peter Pan O'Clock.
10: Breaking news.
11: Buona giornata da Federica De Boni. Nuovo aumento dei prezzi del carburante in Italia in pieno controesodo. In autostrada la Verdi è aumentata a 2,085 euro al litro, il gasolio a 2,2 euro. I dati sono del Mimit e domani scade il taglio del governo sul diesel. Dal 25 agosto subentra il meccanismo delle accise mobili. Ricorre domani il decimo anniversario del terremoto che il 24 agosto colpì Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. Alla cerimonia sarà presente la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Furono 299 le vittime, oltre 380 i feriti, gli sfollati più di 41.000. Altre medaglie per l'Italia nella seconda giornata di gare dei Giochi del Mediterraneo. Nella canoa velocità un oro, un argento e un bronzo. Formula 1, nel pomeriggio dalle 15 si corre il Gran Premio in Olanda con Norris in pole davanti a Russell e Antonelli. Queste le breaking news di TG Com 24.
8: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
12: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Forever Fun, Forever Summer.

0: La storia di Bee Boulevard Point of View era il 2001. Allora, cara Alice, sei arrivata la terza ora.
1: Sì.
0: Com'è andata fino adesso?
1: Molto bene.
0: Sei carica?
1: Sì, mi promuovi?
0: Promossa, promossa. Adesso vediamo se riesci a sfasciare tutto in quest'ora, ma non penso. Perché noi entriamo nelle vostre case al 393-7366-240. Vedremo un po' che ve magnate oggi, ma devi sapere che noi abbiamo una sigla. Quindi andiamo subito nelle vostre case.

0: cara Giva, noi adesso entriamo nelle case degli ascoltatori di Peter Pan perché vogliamo sapere che se mangiano oggi.
1: Andiamo al lago, oggi si mangia birra.
0: Come birra? Raga, si mangia, non penso che vi mangiate il ferro della lattina o l'alluminio, il vetro, non lo so. Beh, poi se avete dei denti belli tosti.
1: C'è chi ce la fa e chi non ce la fa.
0: Esatto, ci avete già anticipato perché tanti ci stanno scrivendo. Noi mega cena stasera con pizza e dolcetti vari, ma ora si continuano i lavori. Il mio amore sta montando una scarpiera, io pulizie di fondo in cucina. Ci sono passata anch'io, ragazzi, so cosa vuol dire passare le feste o comunque il weekend a sistemare casa.
1: La cosa bella è che il suo amore lo sta facendo, quindi sta impazzendo lui con la scarpiera, invece lei bella bella fa la giva.
0: Adesso faccio la pubblicità a un profilo TikTok che in realtà non ricordo, adesso ve lo recupero, che parla di matriarcato, quindi come farsi le ferie e far lavorare solamente gli uomini.
2: Peter Pan.

0: to you, quello che facciamo noi speaker mentre parliamo alla radio, e vi chiediamo: ma che ve magnate oggi al 393 7366 240?
1: Ciao ragazze, ciao. Oggi si va a mangiare dalla mamma che ha fatto le secchie in umido. Buon pranzo a tutti,
0: che lusso. Sai che anch'io sono nostalgica dei pranzi della domenica. Da quando lavoro appunto a Peter Pan è un po' difficile perché arrivo un po' tardi, però
2: per il caffè arrivo
0: per il caffè. Il pranzo della domenica dai genitori o comunque dai suoceri ci sta sempre. Poi,
2: e a proposito di dolcetti, c'è qualcuno che inforna la crostata di fichi con marmellata di fichi.
0: Non me la dovevi fare questa, io adoro i fichi di tutti i tipi. Basta, ciao Gino. Vabbè, dovevo farla.
2: Giusto, anche io.
0: A malcontenta si mangia pasticcio con prosciutto e radicchio. Ma posso dire una cosa? Ieri sono stata con insomma i miei colleghi Andy Mancuso, Sara Manea, in questa sagra di Colle Umberto, la sagra di San Sebastiano. Mm-hmm. Io non ho mai visto una sagra che tenesse le crespelle. Cioè, buone. Nel menù di solito ci sono gli gnocchi, la bracciola, le costicine, eccetera. C'erano le crespelle con radicchio e speck, prosciutto e funghi e buone. Prosciutto e formaggio.
2: Cosa hai mangiato tu?
0: Quella con il radicchio e lo speck. Quindi quando io penso a pasticcio, crespelle, mi viene un po' la colina in bocca. È arrivato anche un audio, sentiamo.
3: Hola. Carbonara.
0: No.
3: Dopo l'allenamento, carbonara e via scorpacciata.
2: Fede sarebbe contento di una buona carbonara.
0: Sì, ma tu lo sai che Fede non sa fare la carbonara?
2: Non avevo dubbi. Cioè, proprio zero.
0: Per fortuna ho registrato questa intervista.

0: oggi, Madonna, probabilmente un crostino con un po' di caviale o semplicemente una pasta al pomodoro. Questo è il suo nuovo singolo, una carbonara. Densetteria su Radio Peter Pan. Allora, c'è un posto dove si mangia sempre tanto e in realtà non si paga, poi la bustarella la facciamo e sono i matrimoni, esatto.
1: In America però c'è una grande novità, perché noi siamo abituati ad avere come testimone un fratello, una sorella, un grande amico, con gli amici di una vita, e in realtà in America si può portare anche il proprio cane, che non firma nel vero senso della parola, ma comunque fa il testimone in tutti i sensi.
0: Esatto, in alcuni stati americani quindi per sposarsi non serve un testimone umano, ma c'è chi ha voluto riempire questo vuoto simbolico con l'impronta del proprio cane. Io ho assistito a dei matrimoni, due mi sembra, dove le fedi le ha portate il cane attaccate al guinzaglio.
1: Oddio, piango,
0: non ce la posso fare. Se io vedo i bambini e i cani mi metto a piangere.
1: Comunque secondo me ci vuole tanto addestramento per far fare il proprio cane una cosa
0: vero?
1: Del genere, perché
0: vero?
1: Tipo il mio cane andrebbe da tutt'altra parte.
0: Hai cioè un cane?
1: Sì, una piccola Lilly, 2,5 kg di pelo praticamente.
0: Amore, che bello. Io invece sono una gattara, ho due gatti, Blanco e Pepe, però penso che Blanco riuscirebbe a portarmi le fede all'altare, ma tanto io all'altare, tesoro, non ci andrò.
1: No,
0: perché
1: no,
0: io con gli uomini non voglio più avere niente a che fare per il momento.
1: Per il momento.

0: Grazie a Moveggio stiamo imparando il francese. Malage, che significa malattia.
1: E ce la siamo anche ballata, bene.
0: Allora, è arrivato il nostro Paolo di Pordenone e dice: ciao Leonore, ciao Alice, sono sempre Paolo.
1: Care belle donne, oggi mangiamo pasta al pomodoro, persico con olive e pomodorini, patate fritte, insalata mista e pomodorini secchi. Ciao ragazzi, vi auguro una fantastica domenica. Sfiziosissime entrambe, un abbraccio.
0: Allora, tu devi sapere che lui è quello del...
2: Siete sfiziosi.
0: Capito? Lui è quello che ha dato il via al bellissimo fatto di essere sfiziosissimi. Beh, io chiedo sempre: ma mangi tutto da solo? Io, se sono da sola, non mi preparo tutte queste cose.
1: Allora, forse oggi mangio da solo, però ti ho fatto una proposta.
0: Vediamo.
1: Ti ho detto: Eleonora, ricordati che vi aspetto in Friuli e sai che ti faccio pasta, patate e provola, cremose. E se vuoi fammi sapere, ok?
0: Allora, facciamo così, Paolo. Io vengo, poi so che gli inviti sono sempre aperti a tutti, ma viene anche Alice, visto che abita lì vicino, no?
1: Sì, volentieri.
0: È
1: però
0: vero?
1: Non so se ha invitato anche me. Che
0: ma
1: facciamo?
0: Tu non ti preoccupare che appena vede il tuo faccino, lui guarda, sta già scrivendo di sì, non ti preoccupare, le porte sono aperte.
1: Certo,
0: vedi, vedi.
1: Grazie.
0: Mi ricordo quella famosa domenica che lui è arrivato con due borse piene di prodotti tipici friulani, per me e Rocky, e ti dico, ho ancora cose da mangiare al momento.
1: Rocky se le fate fuori tutte.
0: Sì, beh, ovvio, ovviamente. Facciamo anche lo scambio, dammi questo, io ti do quello. Comunque grazie, siete sempre così carini. Al 393-7366-240 è arrivato anche questo messaggio.
1: Oggi si mangia pasta con le vongole per il compleanno di Barbara. Auguri a Barbara da Pordenone.
0: Ma Barbara, auguri! Buon compleanno, sei una vera giva amore.

0: tipo dietetici, lui è a dieta, mettendo dell'olio, tipo 4 dita d'olio con i bastoncini Findus in padella.
1: E li vorresti assaggiare?
0: Assolutamente no.
2: Radio Peter Pan.
3: Tocca a me.
2: Peter Pan. What?
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
1: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
0: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
2: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
3: Peter Pan Pink Power. La capannina beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 26 agosto, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile. Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22:30 i suoni e l'energia tutta pink nella console fronte mare più bella di sempre. Mercoledì 26 agosto, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
3: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Forever Fun, Forever Summer.

0: problema è che non lo sapevamo. L'anno 2000, Mystic, Scandalous. È l'ultima mezz'ora della seconda parte dell'Happy Ending, oggi con due Give d'eccezione, la Dallan e Alice, che abbiamo accolto a braccia aperte in questa,
1: grazie Giva,
0: gang di matti. E stiamo vedendo un po' e leggendo i vostri messaggi al 393-7366-240 del che ve magnate oggi.
1: Oggi invece, siccome sono al mare con mio figlio e la sua fidanzata, gli ho preparato le bruschette con i pomodori, del nostro orto, e dopo ci facciamo un po' di anguria. Ma allora, che meraviglia,
0: le bruschette sono patrimonio dell'UNESCO,

0: e un po' di olio. Qui invece ci sono proprio i pomodori tagliati a cubetti, giusto?
1: Ma le bruschette sono romane.
0: Sono romane le bruschette.
1: E abbiamo detto anche che Fede è romano, la carbonara è romana, ma Fede non sa fare la carbonara.
0: Allora, sai cosa mi è capitato? Perché te la devo raccontare. Dovevo andare a pranzo da Fede con Rocchi e Damiano, il nostro collega di Bellemonella, e ci aspettava una carbonara. Quindi io arrivavo da un altro impegno, ho fatto tutte le corse, sono arrivata e non c'erano né uova né pancetta, niente. Fa: oh, ti accontenti di una pasta in bianco? Ma tu mi credi che la pasta era cruda e nera perché si era attaccata alla padella? Io non ho mai mangiato una pasta così oscena in vita mia e ti giuro che glielo sfotterò fino alla fine. Quindi
1: e
0: se per
1: bene.
0: Caso lui ti invita a casa a mangiare, non andare tesoro, non andare.
1: Beh, ci sono stata ed è stato...
0: Cosa ti ha fatto?
1: Una pasta al sugo.
0: Ah,
1: però la cosa
0: sugo.
1: Che mi ha detto è stata non c'è tanto sugo perché l'altra metà l'ho bruciato e ma, quindi l'ho dovuto
0: buttare. Ma tu hai capito in che razza di posto sei capitata? Puoi scappare, eh?
1: Sì.

0: Tucker Fangs, Heartbreak Melody. Allora, sono arrivati altri messaggi e vedo che il pomodoro va alla grande.
1: Alla grande,
0: sì. Qualcuno ci dice: ciao belle, oggi faraona piccola, polentina e insalatina. Buona domenica. Buona, buonissima, mi fa molto voglia. Poi c'è qualcun altro appunto che dice: pasta ai pomodorini appena raccolti col basilico fresco del nostro orto. Per iniziare 4-1 Inter, ciao da Leo! Ah! Infatti lui era allo stadio e se la sarà sicuramente goduta. Che bello, perché sono interista, cara Alice.
1: Ah sì, ecco, questo non lo sapevo. Potrebbe essere il primo motivo. Io non guardo tanto il calcio, però se mi sentono i miei amici bolognesi me le danno sicuramente.
0: Certo.
1: E quindi tifo il Bologna.
0: Brava, brava, dai, ci può stare, ci può stare. A proposito di pomodoro,
1: ciao, mi collego mentre pranzo e sento parlare di pasta asciutte ma riuscite. Non è il mio caso.
0: Non è il tuo caso.
1: Sta pappando una bella pasta.
0: È una matriciana.
1: Sì,
0: per casa
1: sì.
0: La matriciana, o forse come si chiama la norma, quella con le melanzane? Mi sembra di vedere una melanzana, non lo so, non vorrei dire cose sbagliate.
1: In ogni caso gli è uscita molto bene.
0: Gli è uscita veramente molto bene, tant'è che io ho fame, ma di solito di domenica anche con Rocky non sappiamo mai cosa mangiare.
1: Ma infatti neanche quindi, con Alice sai.
0: Ecco, perfetto, quindi capiremo anche come finiranno i nostri pranzi. Al sabato in realtà penserei alla colazione perché sei in onda con Fede,
1: sì.
0: Dalle 7 alle 10 con la prima parte dell'happy ending. Poi non lo so se io e te ci rivedremo, se Rocky si toglierà finalmente dalle scatole. Di sicuramente la testa gira.

0: John, Dua Lipa, Cold Heart. Questo è il remix di Up Now del 2021. Allora, cara Givalice, siamo praticamente arrivate alla fine. Sei sopravvissuta a queste tre ore dell'Happy Ending parte 2. Ma noi c'è una cosa che si fa a quest'ora, te la ricordi?
1: Gli eventi, per caso?
0: Bravissima, ricordiamo i prossimi eventi con Radio Peter Pan, quindi dove ci potete trovare nella zona del Triveneto e non solo, sui palchi più grandi, tra sagre, feste di paese, discoteche locali, capito? Mm-hmm. Ma adesso ti dico tutto, non ti preoccupare.
2: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Per esempio, oggi domenica

0: e festeggiare i 50 anni di Cristianino.
1: Mercoledì 26 agosto invece il Peter Pan Pink Power alla Capannina Beach a Jesolo Lido, Venezia, dalle 22 la console al femminile con Steffi De Cicco e Sister Gloria.
0: Venerdì 28 agosto Peter Pan DJ set alle Notti Bianche di Montecchio Maggiore, siamo in provincia di Vicenza, da mezzanotte e mezza c'è l'after party di Radio Peter Pan con Andrea De Luca, Alice Fassina al parco di Piazza Carli. Noi siamo media partner delle Notti Bianche di Montecchio Maggiore per tutta la manifestazione dal 28 al 30 di agosto.
1: Peter Pan super impatto all'Opian Beer Fest a Oppeano, Verona, dalle 22 Lady Helen Mirchetto DJ con lo special guest Christian Marchi. E poi il Peter Pan impatto festeggiamenti gonaresi alla Festa del Calamaro e della Seppia a Gonars, Udine, dalle 22 in console Edo e Marco Baxo.
0: Concludiamo il Peter Pan impatto di questo venerdì 28 agosto alla Sagra di Santa Sabina a Mariana Mantovana, ovviamente in provincia di Mantova. Dalle 22 vi aspettano in console Marco Boffo e Fede. Per visitare, appunto, per vedere tutti i nostri eventi, noi andiamo sul sito, giusto, cara,
1: sì,
0: Alice? Peterpan.it, ovviamente alla sezione
1: eventi.
2: Peter Pan.

0: The Floor. Cara Givalice, sei sopravvissuta alle tre ore del happy ending della domenica parte 2. Un riassunto in qualche secondo.
1: Grazie a te Giva intanto, e poi un riassunto. Ci siamo divertiti, abbiamo scoperto se questa domenica era o non era happy, tante belle cose tra matrimoni, sì, cibo, nuovi film eccetera, e poi adesso Giva ti ringrazio.
0: Dobbiamo salutarci.
2: Peter Pan Happy Ending.
0: Grazie bella Alice, è stato un piacere condurre con te l'Happy Ending parte 2.
1: Piacere mio.
0: Io vi do appuntamento a domani dalle 17 alle 19 in solitaria, perché Rocky non c'è, con Happy Vibes. Ragazzi,

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
1: L'energia e la carica degli anni 90 e 2000. Questo è Peter Pan 90210. Bom dege dege dege
2: bom dege bom. Sabato 29 agosto, alla secolare sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, Marco Bax e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo in stile Peter Pan. I brani più iconici di sempre per un'atmosfera magica. Peter Pan 90210, sabato 29 agosto, a Colle Umberto, Treviso.
3: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua. Perché?

0: Radio Beats Repair.
1: Gino se batte, è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
3: Le 13 in punto.
2: Terpano Clock ti è offerto da...
4: Sono maxi contento perché per fare la mia maxi spesa da lì a lì per c'è il maxi sconto fedeltà. Una maxi convenienza fino al 2 settembre con la tua maxi carta fedeltà.
5: Ah no, quella è normale.
3: Un maxi esempio? Caffè Segafredo Intermezzo, 4 confezioni da 250 grammi a soli 9,90€. Maxi convenienza.
4: A lì, migliora la...
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Forever Fun, Forever Summer.
8: Avevamo un sogno, ma avevamo anche paura del cambiamento. Siamo in pochi, ma possiamo farcela. Adesso su Radio Peter Pan c'è
9: tanta roba,
8: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliardo. Tanta roba, Radio Peter Pan.
9: Tanta roba.
3: Bentrovati ragazzi, un nuovo appuntamento con tanta roba. Monica Morgan con voi ad accompagnarvi in questo specialissimo weekend dopo il mio compleanno, dopo Ferragosto, ancora da sola, perché ragazzi, Salvo è non pervenuto neanche questa volta. Partiamo con la numero 20, un grazie comunque in regia ad Andrea De Luca, Thomas Menegazzi, ai nostri remix che hanno come sempre compilato la classifica a loro discrezione, chiaramente a seconda dei regali che hanno ricevuto dai vari produttori, e alla nostra Auri Mazzetti che è il social come sempre. Alla numero 20 perdono due posti BB Rex e David Guetta con Sad Girls.
9: Tanta roba!
8: Tanta roba!

sempre carica lei, direi carica a manetta, per citare un famoso programma della nostra radio. Shakira con Dai Dai in posizione 14. Andiamo alla 13, dove troviamo la nuova entrata di questa settimana. Sono i giganti dell'EDM mondiale, gli Swedish House Mafia, con la raffinata cantautrice pop alternativa svedese Luke Lee, che arriva con questa canzone molto intensa, malinconica, evocativa, con una produzione stellare, perché c'è Fred Again all'interno di questa produzione e ci sono anche i polistrumentisti italiani Parisi. Quindi ragazzi, ci ha messo le mani pure il remida del pop alla scrittura Max Martin. Anteprima mondiale è stata ad Ibiza, perché sapete che le mafie ogni anno all'Ushuaia hanno la loro infuocata residency. Steve Angello poi lo ha suonato al Tomorrowland. Insomma, loro poi arriveranno anche il 28 e 29 agosto allo stadio Ullevi di Göteborg in Svezia, quindi sarà uno dei live più grandi e spettacolari della loro intera carriera. Intanto entrano in classifica Tanta Roba su Radio Peter Pan, Swedish House Mafia, Luke Lee con Happiness.

0: aperitivo come facciamo sempre e poi torniamo.
1: Tanta roba!
2: Tanta roba!
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Energia e la carica degli anni 90 e 2000. Questo è Peter Pan 90210. Bom dege dege dege bom dege bom. Sabato 29 agosto, alla secolare sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, Marco Bax e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo in stile Peter Pan. I brani più iconici di sempre per un'atmosfera magica. Peter Pan 90210, sabato 29 agosto, a Colle Umberto, Treviso.
12: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto home deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
15: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
16: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Forever Fun, Forever Summer.
1: Tanta roba!
2: Tanta roba! La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliaro.
0: Bentornati amici, tanta roba su Radio Peter Pan, Monica Morgan con voi un'ora insieme, le 20 canzoni di questa classifica, la più bella del mondo, da ascoltare insieme. In posizione numero 10 perde un posto, anche se rimane comunque la mia prefe, a pari merito con un'altra. La testa gira, Fred De Palma, Anita,
1: Tanta roba!
2: Tanta roba!

Posizione numero 8 resta stabile Alan Walker con Ava Max. Si sono messi insieme alla fine di giugno, sono usciti su etichetta World of Walker, sono usciti subito come uno degli inni elettronici più potenti, più riprodotti dell'anno, insomma in tutto il mondo, un successo incredibile. Il campionamento, se ve lo stavate chiedendo, è quello di O Fortuna dei Carmina Burana di Karl Orff, quindi mega mega citazione per Alan Walker e Ava Max con Fate. Andiamo alla numero 7, troviamo You Bell con Ocean House.

0: tanta roba. La classifica di Radio Peter Pan finisce qui.
1: Una super classifica di tanta roba, veramente incredibile. Grazie da Monica Morgan per averci seguiti. Un grazie ad Andrea De Luca e Thomas Menegazzi in regia. Ai nostri remix che scelgono chi far scendere, chi far salire in classifica. Lo ricordo ai produttori che ci stanno ascoltando, mandate dei regali ai remix che vi fanno salire di posizione. Un grazie alla nostra Auri Mazzetti, ai social. Amici, restate sempre qui su Radio Peter Pan.
0: Tanta roba! Tanta roba! Tra poco, Boombox, con Uva e Andrea Martini. Peter Pan. Spot. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
3: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
0: L'energia e la carica degli anni 90 e 2000. Questo è Peter Pan 9210. Bom, digge, digge, digge, bom, digge, bom. Sabato 29 agosto, alla secolare sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, Marco Bax e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo in stile Peter Pan. I brani più iconici di sempre per un'atmosfera magica. Peter Pan 9210, sabato 29 agosto, a Colle Umberto, Treviso.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
5: Cree que le ponga música pa' que baile hasta bajo la bebé. Bebimos par de botellas y una se recuerda que lo hice.
0: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
6: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
0: Forever Fun, Forever Summer.

cugino Andrea Martini, DJ e la Selecta, siamo pronti a trascinarti nel club. Andrea, tu ci sei? C'è la solita lotta in regia fra il nostro Thomas Menegazzi e Andrea De Luca. Quando vuoi, Andrea, lei.

0: ultimi giorni di Tutto Fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.P.A.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: scelta.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Peter Pan Pink Power. La Capannina Beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 26 agosto, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile. Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22:30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Mercoledì 26 agosto, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
6: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, via Cividale 24.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna, fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
9: Forever Fun, Forever Summer. Original.

mi lascia scegliere Andrea Martini, però il weekend e quando c'è Boombox in versione integrale, la parola, o meglio, la musica è tutta sua. Io cercherò solo di accompagnarti in questo viaggio. Reincarnated, I was stargazing, life goes on.

0: Tra poco Mi Cassa è Stu Cassa con Alice Fassina e Matteo Demo. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it. Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan. Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, via Cividale 24.
1: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
2: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
0: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young viaggia sempre con te.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Forever Fun, Forever Summer.
5: Mi cassa, e sto cassa, cassa, cassa, cassa.
6: Sì, non so se essere contento oppure no.
7: Sei un po' triste perché vuol dire che ormai la nostra estate forse sta... L'estate sta finendo.
6: Eh sì. No, ma la cosa che mi preprime di più è che quando... È come quando si spartiscono una torta, che sì, tutti hanno la propria fetta, arriva il tuo turno e non c'è la tua fetta. E non c'è la mia fetta di ferie.
7: Capisci? La tua fetta di ferie magari arriverà.
6: A novembre?
7: L'anno prossimo.
6: Ah, ok.
7: Ci riascoltiamo la puntata di maggio. Bellissima.
6: Bella, bella.
7: Credo a memoria una delle mie preferite di sempre.
6: Sì, sì.
7: Tornerà Mi Cassa e Stu Cassa versione estate anche sabato prossimo. Segnatevi anche oggi, settembre poi torna Mi Cassa e Stu Cassa, la nuova stagione.
6: Mi raccomando, orecchio attaccato alla radio e volume sempre in alto.
7: Buona estate.
6: Ciao.
7: Siamo simpatici, siamo allegri, ma soprattutto vi portiamo le 20 posizioni dance ufficiali della classifica di Radio Peter Pan, che si chiama...

0: aiutando le fiere che ci abbandonano questo weekend.
1: Tre posizioni anche questo weekend. Salutiamo River UK con All Day All Night.
0: Salutiamo anche Jordan con Proper Silly.
1: E salutiamo anche Reorder Press Crowd and Control con Move to the Rhythm.
0: Pronti, allora partiamo dalla posizione numero 20. Max schiccia il button perché troviamo in netta discesa di ben 8 posizioni.
1: Cosa?
0: 8. Giuseppe Ottaviani con
2: The Underground.

0: Adesso il titolo un po' se la tira.
1: Nel senso che tra un po' più sotto di così non si può andare.
2: Si scava e basta, Giuseppe, caro.
0: The Underground, Giuseppe Ottaviani scende alla posizione numero 20.
3: Ok, alla 19 abbiamo la prima delle tre new entry, Dimension con

0: prima delle due new entry alla posizione numero 19 Dimension per Standy Lacrimossa.
1: Saliamo alla numero 18. Tuc, tuc, tuc.
2: Grazie per il contributo audio di Banderas.
1: Dalla 11 scende la 18, quindi ben 7 posizioni.
2: Anzi, meno 7 posizioni
1: per Funk Tribute con

0: di pulizie di primavera qua, mi sembra.
1: Estive più che di primavera, ormai siamo lì.
2: Funk tribute con Speakers Blowing scende alla numero 18.
0: Saliamo alla 17, dove troviamo la seconda delle tre new entry. E adesso qui ti voglio.
2: E adesso qui voglio io te.
1: Vai Demo, dai che ce la fai.
2: Ma
0: chi li scrive sti nomi, Max? Ma vai a cercarli proprio.
1: Gioca Miller con Ahmed Helmi.
2: Direttamente da Casablanca.
0: Da Tel Aviv, immagino.
1: Gioca Miller con Ahmed Helmi con Lost Connection.

0: Voto.
1: Voto.
0: Matteo, diamo voto a questa voto, new entry.
1: Voto 10.
0: 10.
1: 10, 10. Siamo per il multiculturalismo. Sì. Quella roba lì. Ehi, Lost Connection. Joachim Miller, Ahmed Elmi. Posizione numero 17.
2: Alla 16 invece perde due posizioni.
0: On Tune con Flying Circus.

0: il famoso circo volante,
1: The Flying Circus.
0: Flying Circus scende alla numero 16.
1: Alla 15 la terza delle tre new entry

0: ascoltando il meglio di Mi Cassa e Stu Cassa. Pensa al resto.
1: Tu questa non te la ricordi l'originale?
0: Zero.
1: Infatti. The Song of Violence, Cassius, posizione numero 15, terza e ultima new entry per questa settimana. Però bella, senti com'è figo sound.
0: Aiutami a dire bella.
1: Bella.
2: Era la new entry della scorsa settimana,
0: quella che è stata veramente proclamata in pompa magna.
2: Sale, sale, sale, sale di quattro posizioni dalla 18 alla 14.
0: Purple Disco Machine con Disco Show.

0: G Strings, Richard Durant, posizione numero 11, guadagna 4 posti rispetto allo scorso weekend. Noi andiamo di là, svegliamo Maxwell perché lo vedo un po' intorpidito e torniamo subito.
1: Fin qui tutto bene.
2: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
9: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
12: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
13: Perché Nova, del gusto è la prova.
14: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
14: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: Peter Pan Pink Power. La capannina beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 26 agosto, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile, Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22.30 i suoni e l'energia tutta pink nella console fronte mare più bella di sempre. Mercoledì 26 agosto, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Il tetto tiene ancora.
15: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
16: Forever Fun, Forever Summer.
17: Buona estate da Mi Casta e Su Casta.
18: È così, se non sono a 160 bpm lui si abbiocca.
19: Sotto i 150 per lui è reggaeton.
20: Esatto. C'è niente da dire, purtroppo è così.
21: Tranquilli per voi, bentornati a Mi Casta e Su Casta.
18: Vi regaliamo la seconda parte della classifica, quella che va dalla numero 10 alla numero 1.
19: La scalata comincia con Milk

0: Star Piano Retouch, lui è Milky, posizione numero 10, che guadagna ben 6 posti dallo scorso weekend.
1: Facile, 10-16, il calcolo era semplice.
0: Però l'ho fatto bene.
1: Bravo, bravo.
0: Cioè, non è che uno perché la roba è facile la deve fare male.
1: Giusto, bravo.
2: Era una new entry, bella alta lo scorso weekend, alla posizione numero 13, sale ancora di 4

0: meglio di mi cassa e stu cassa, vogliamo rendervi la vita facile e togliervi tutto quello che non è il best. Ci vediamo a settembre, ciao! Beautiful Places, non più così beautiful per Tiesto e Brianna Grace, perché si fermano alla posizione numero 8 perdendo 3 posti rispetto allo scorso weekend.
1: Di poco scendono di una posizione alla numero 7
2: questa settimana. Highgate, Shooks con Transwax Pitching.

0: salgono di ben 4 posizioni dallo scorso weekend, arrivano alla numero 5, era Like This,
1: Like That,
0: Like This,
1: Like That.
2: Alla 4, prima del recap, troviamo Gordo e Rainer Zonneveld con Loco Loco nel Figo Sound Remix.

0: Mente appassionati dalla numero 10 alla numero 4.
1: Miki, Just the way you are, piano retouch, posizione numero 10.
0: You got to know, Cappella Wippenberg alla numero 9.
1: Beautiful places, Tiesto, Brianna Grace in discesa, posizione numero 8.
0: Alla numero 7, Highgate, Shucks, Transwax, era Pitching.
1: Alla 6, Kate Ryan, The Chanté, Blast Jackson Mix.
0: Alla numero 5, Mauro Picotto e Nitra con Like This, Like That.
1: E chiudiamo con la 4, Gordo, Rainer Zonneveld, Loco Loco nel Figo Sound Remix.
0: Sarà contento il nostro Matteo Demo a scoprire che il suo pezzo preferito ha sgranocchiato un'altra posizione, salendo dalla numero 4 alla numero 3.
2: Parliamo di Another Featuring
0: 54 Ultra con Talk to You nella versione.

0: cassa e stucassa.
1: È rimasto lì dalla scorsa settimana, cristallizzato alla posizione numero 2. Ven conmigo, Olaiva Angus sul secondo gradino del podio.
2: Ok!
0: E allora scopriamo insieme la numero 1 di questa settimana. I più attenti già l'avranno capito, che non

0: sulla numero uno che non è cambiata, Armin van Buuren resta lì con Always You.
1: Ormai è un monopolio, quant'è? Veramente? 12 settimane che è in
0: mi
1: testa.
0: Sembrano almeno 12 anni.
2: Max, grazie per questo regalo anche per questa settimana.
0: Fra 7 giorni torniamo con Matteo Demo,
1: Alice Fassina.
0: Buon weekend a tutti
1: e salutiamo anche il DJ Max.
0: L'ho salutato.

0: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna, fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
7: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro. Come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Fan, Forever Fan, Forever Summer. Su Radio Peter Pan, Peter Pan, c'è All In.
9: All In,
6: il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, all in. Peter Pan, all in.
1: Le opzioni che abbiamo esposto erano queste:
2: il tribale sopra appunto il sedere, oppure le due strisce sul braccio
1: alla Dybala, magari lo ricorderete. Beh, a me piacciono comunque entrambe.
2: Mamma mia,
1: sono eleganti. C'è un ascoltatore che ha cancellato il suo messaggio.
2: In verità è un'ascoltatrice e che aveva scritto che il tatuaggio più brutto era il nome del suo ex.
1: Ma te lo sei tatuato?
2: Mi sa di sì, perché ha cancellato il messaggio, quindi.
1: Anche chi si scrive mezza Divina Commedia sul costato fa abbastanza ridere, scrive lui. Però secondo me, cioè, dipende dal font.
2: Ha un significato magari.
1: Se il font è bello sul costato, cioè, non è che mi dispiaccia.
2: La ragnatela sul gomito e le lettere sulle nocche.
1: Beh, le lettere sulle nocche sono swag.
2: Swag.
1: Ti scrivo SWAG. Swag.
2: Peter Pan ti scrivi domani.
1: Ma non ci sta,
2: Peter Pan.
1: Sono 3-3, dai.
2: Il simbolo dell'infinito. Mamma, che brutto.
1: L'infinito no, dai. Dipende.
2: Dai.
1: Con anche dentro i buchetti del simbolo dell'infinito, le due iniziali della coppia.
2: E dopo puntualmente si lasciano.
1: Tatuaggi sul viso, dice lui, bruttissimi. Anche se quando c'è il Peter Pan hangover, Una notte da leoni, che i ragazzi se lo tatuano per finta sulla faccia, secondo me non stanno male.
2: Vabbè, ma meglio di no. Alla Mike Tyson.
1: Poi non vuoi scriverti qualcosa sulla fronte?
2: Deficiente.
1: Che fa serial killer.

0: Aspetta, anzi, per esattezza. Aspetta.
1: Mamma mia.
0: È stata puzza?
1: Forse hanno preso male.
0: Cosa?
1: E le notizie di oggi sono un po' avanzate male.
0: Pensavo le puzzate che tiravano nel fuori onda. Va bene,
1: no,
0: non è importante.
1: Quelle non le devi nominare,
0: e
1: Rocky.
0: Allora dai, nominiamo la prima notizia avanzata, che riguarda appunto dei borseggiatori che stanno girando per Venezia ma anche a Roma, che stanno andando viralissimi sul web. Dai, metti anche il loro video, visto che ci sta
2: attenzione,
0: sempre.
2: Attenzione pickpocket! Attenzione borseggiatrici!
1: Dico la verità, pensavo stessi per tirare un disco night così a caso.
0: Beh, se vuoi lo tiro,
1: no,
0: però magari
1: bisogno.
0: Più tardi.
1: No,
0: magari più tardi.
1: Magari al microfono spento.
0: E il titolo è: Venezia, vernice rossa e pistola d'acqua contro i borseggiatori. Bufera sugli youtuber.
1: Allora, la devono smettere. Io non sono a favore di sta roba. Che devi fare i video solo per fare i click e devi far innervosire la persona. Quelli stanno facendo il loro lavoro.
0: A rubare, quindi.
1: Stanno rubando semplicemente dei portafogli per arrivare a fine mese, Rocky.
0: Vabbè, allora, questa cosa te non vai incontro a questa cosa semplicemente perché da giovane già la facevi.
1: Allora,
0: che andavi in giro a rubare portafogli.
1: Le cose.
0: In giro a rubare per altre ferramenta, perché poi i tuoi prodotti erano sempre scadenti. Ci sta. Capisco.
1: Una volta ho assistito a una scena troppo bella, ve la racconto. Praticamente stavo lavorando in ferramenta, un tizio che veniva tutti i giorni in negozio, quindi non era amico, però era un cliente abituale.
0: Okay.
1: E c'era tanta gente, doveva prendere le cassette per le olive che ci avevamo all'entrata, quindi molto lontano dalla cassa.
0: E poi in un ferramenta vendere cassette di olive.
1: Vabbè, non voglio allargare il
0: sbagliato.
1: Discorso. No, vendevamo anche quelle. Gli faccio: guarda, paga 4 cassette. Prendile da solo che c'è un po' di gente. Sì, tranquillo, di quanto mi fido. Il mio collega all'improvviso butta un occhio sulle telecamere e se ne era prese 7-8.
0: Ha fatto bene.
1: È partito a razzo, dice: guarda, adesso ti metto le mani addosso. E il mio collega pesava tipo 95 kg, era alto quasi 2 metri. E secondo me quel tizio ci ha avuto paura.
0: È andata male.
1: È andata male.
0: Però si è rubato via un sacco di olive.
1: No, non se le è rubate perché le abbiamo preso in tempo, perché noi ci abbiamo l'occhio vigile.

sogni ricorrenti o comunque sogni strani che ti è capitato di fare. Io ho letto un po' quali sono i sogni più, cioè più come dire, più fatti, i sogni più comuni dall'umanità: essere inseguiti, cadere nel vuoto, perdere i denti, essere impreparati ad un esame, nudi in pubblico e non trovare il bagno. Si parlava anche appunto di un sogno di un nostro ascoltatore che diceva: io mi sogno di cadere, però a un certo punto, prima di toccare il suolo, all'interno del sogno, cioè riprendo diciamo coscienza del mio volare e quindi rivado un po' alla Superman, dice lui. Che questo è strano, perché mediamente quando succede qualcosa di brutto nei sogni, tac, ti svegli, o comunque quando stai per morire, fondamentalmente nei sogni ti svegli, come quando stai per cadere, prima dell'impatto non ci arrivi mai dopo. C'è lei che dice: sognare di volare, poi cadere e rialzarsi era un sogno ricorrente che facevo, e ho capito che il suo significato è realizzare qualcosa nella tua vita, specialmente se il volo avviene sopra un campo verde. Per cui prova a fare mente locale, caro ascoltatore, se c'era un campo verde. Nel periodo che avevo questi sogni passavo un periodo abbastanza incerto, e poi dopo varie sfide me ne sono uscita vincitrice. Sono dei bei sogni, cioè sono dei sogni che stanno ad indicare che qualcosa sta cambiando al di fuori e al di dentro di te. Bello!

0: Radio Peter Pan în lindă. Peter Pan. Scoți.
1: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna, fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
10: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
11: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
13: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
15: Forever Fun, Forever Summer.
16: Su Radio Peter Pan,
17: Peter Pan,
16: c'è All In.
17: All In,
16: il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: Polina.
1: Pronto?
2: Sì, ciao, sono Mario. Chiamavo, visto che siete nell'elenco degli invitati, chiamavo per la festa degli scambisti stasera lì a Brindisi. C'ho anche il dress code, sorca.
1: No.
2: Come ma?
1: Chi sei, scusa?
2: Sono Mario, sono scambista pure io. Ho visto che sei nell'elenco, la conferma che portavi tua moglie, così ce la scambiavamo, facevamo in cularella stasera.
1: Ma che cazzo sta dicendo, scusi.
3: Pronto?
2: Sì, ciao, sono Mario. Chiamavo per la festa degli scambisti che c'è stasera lì a Oria. C'ho anche il dress code, sorca.
3: Sì, ma io non c'entro niente con sto fatto qua degli scambisti.
2: Perché volevo sapere se portavi tua moglie, così ce la scambiavamo e poi facevamo in cularella.
3: Senti, vedi, ti faccio fanculo. Da oggi a domani mattina, vici a niente.
2: Che vuol dire?
3: Fatti fanculo, no?
2: Ma perché?
3: Ma vaffanculo. Senti, ma una sorella buona tiene una figlia buona? Una figlia buona ce l'hai almeno?
2: No.
3: Peccato allora. Però una mogliere?
2: Sì. Per quello ti dico, se tu porti la tua, ce la scambiamo, facciamo in cularella.
3: Allora non ci hai capito un cazzo, da.
2: Perché?
3: Ma ci senti, ti voglio...
2: Garbone, mi sta a far perdere tempo. In cularella stasera con tua moglie, me la fai fa o no?
3: Ci vieni con una figlia buona, sì.
2: Ma che lingua è? Non si capisce quello che dici.
3: No, però...
2: Eh?
3: Senti, allora, come ti ho detto prima, fatti fare in culo.

0: piloti si addormentano al comando. L'aereo va fuori rotta per 28 minuti. Controlli di idoneità superato e disastro evitato. La cosa che mi piace di più è la rima finale che hanno fatto. Non che i passeggeri sono
1: controllo
0: rimasti.
1: Controllo superato, disastro evitato. Esatto, sarebbe stato molto bello.
0: Cosa?
1: No, il contrario. Te l'ho servita perché non volevo dirla io, però ci sei caduto. Grazie. Allora, che cosa è successo? Stavano su questo volo, pilota e copilota, come sempre. Dicevo, e dormo io.
0: Dormi anche te? No.
1: No, no, alla fine si sono addormentati tutti e due, però l'aereo hanno messo modalità aereo.
0: Grande, però fortunatamente.
2: Ragazzi, sveglia, dai che vi aspettano alla radio.
3: Oh, la radio! Ma quale radio?
4: Oh, radio Peter Pan.
3: Oh,
1: più o meno è successo questo.
0: Quindi l'aereo
1: ha ascoltato le sveglie.
0: L'aereo ha continuato a volare per circa 28 minuti con il pilota automatico.
1: Il problema non è il pilota automatico, perché fossero stati svegli o avessero comunicato con la torre sarebbe andato tutto bene. Quindi si sono messi paura perché sono andati fuori rotta. Dopo un po' di tentativi di contatto il copilota si è svegliato. Si è svegliato! Insomma, quindi ha riportato l'aereo sulla rotta.
0: È finita bene comunque la vicenda.
1: Tutto bene, ciò che finisce bene.
0: Tutti salvi, tutti sono atterrati, tutti si stanno godendo le loro vacanze.
1: Però pensa, secondo, non credo che se ne siano accorti i passeggeri.
0: Cosa? Magari stavano dormendo tutti quanti, chi lo sa.
1: Ah, proprio un pennichella di gruppo.
0: Bellissimo.
1: Mica male una bella pennichella sull'aereo mentre anche i piloti stanno dormendo. Pure il copilota, pure quelli della torre.

Stiamo parlando di sogni e a proposito di gnocche e rimanerci male, c'è chi ci dice in chat: delle volte sogno che schiaccio una bella figliola, ma poi quando mi sveglio ci rimango male. E infatti forse è peggio, cioè forse è peggio sognare e poi svegliarsi e magari trovarsi nel letto da soli e dici: ma cavolo, ma non poteva accadere nella realtà. Infatti devi accorgerti che sei in un sogno. Devi accorgerti non sei in un sogno, come diceva appunto questo nostro ascoltatore, che dice: io appunto conto le dita delle mani, cerco di guardare le ore. A volte ho provato a spiegare alle persone nel sogno che è un sogno, ma con risultati pessimi. Non mi badavano nemmeno e non mi credevano. Adesso ricordo bene. Incredibile. Io queste esperienze un po' di sogni lucidi non ce le ho mai avute. Un po' perché mi fa paura, devo ammettere. Cioè, il sogno lucido è quando tu sei consapevole di sognare e un po' sei dentro un videogioco, riducendola ai minimi termini, ok? Per cui hai controllo nel sogno, oppure sei cosciente all'interno del sogno. È un'esperienza che non mi è mai capitata al 100%. Certo, sogni più vividi sicuramente, però andiamo ai vostri messaggi. Ciao Muva, io nel dicembre 2024 avevo l'ultimo mese di lavoro e poi avrei cambiato studio. Per molte notti ho sognato un cervo. Non ricordo i sogni generalmente, per cui mi ha incuriosito. Ho scoperto che è un simbolo di voglia di cambiamenti, nuove prospettive e prese di coscienza di voglia di novità. Effettivamente queste cose fanno pensare e non possono ritornare alla visione dei sogni secondo Jung e secondo Freud, che secondo loro erano un po' una chiave d'accesso per il nostro inconscio, per cui la mente trova dei modi strani per recapitarci dei messaggi alle volte. C'è anche appunto chi dice: Muva, ma quindi tu che hai sognato di smettere con la radio, sarà vero, non sarà vero, porta fortuna o porta sfortuna? Non lo so, però rimanete collegati all'interno di questa trasmissione e lo saprete. Se non mi sentite più in onda vuol dire che era un sogno premonitore. Se mi sentite

0: meglio della settimana. Di Radio Peter Pan. Peter Pan. All in. Peter Pan. All in. Peter Pan. Squatch.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
3: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli. Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Non si batte, è troppo forte.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
7: Cosa scegli, Mini o Maxi?
8: Maxi.
7: Brava, e allora scegli Ali e Aliper. Fino al 2 settembre c'è il Maxi risparmio sui Maxi formati.
8: Tutto grande.
7: Tutto grande, tranne il prezzo. Con carta fedeltà, 12 lattine da 70 grammi di tonno Asdomara d'olio d'oliva a soli 8,99 euro.
8: Maxi convenienza.
7: Ali, migliora la vita.
9: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Forever Fun, Forever Summer. Su Radio Peter Pan, Peter Pan. C'è All In.
11: All In.
0: Il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: Stiamo basando sulla classifica fatta dal New York Times sulle emoji più utilizzate nel 2025, però si riferisce al 2025.
1: Analisi che ha fatto il New York Times guardando un po' di dati pubblici dai vari siti che gestiscono le emoji e anche un po' analizzando ad esempio Reddit, social network.
0: Esatto.
1: Quindi guardando un po' l'internet che si muove.
0: Vediamo le prime 5 posizioni.
1: Vai.
0: Perché poi in realtà si arriva fino alla 20ª. Il quinto posto ci sono le manine congiunte.
1: Se ce le avete siete in classifica.
0: Che io uso sia per dire grazie che per dire scusa. Poi al quarto posto c'è il cuore rosso.
1: Quello normale.
0: Quello più classico, esatto. Al terzo posto c'è la faccina con le lacrime di gioia dritta.
1: Sì.
0: Che nel 2024 era in seconda posizione, però quest'anno è in terza. In seconda posizione abbiamo. Aiuto, sono uscito.
1: Abbiamo l'emoji che ride, quella obliqua.
0: Storta, okay. Quella da boomer.
1: No, non è da boomer, posto, è bellissima, lascia fare.
0: Al primo posto.
1: Al primo posto.
0: La faccina che piange disperata. Siamo disperati.
1: Ah, questo rappresenta proprio il nostro mood di quello che proviamo tutti i giorni praticamente.
0: Esattamente. Al primo posto c'è questa che nel 2024 era in quarta posizione, quindi ha fatto uno zompo in avanti ed è arrivata al primo posto.
1: Vuol dire proprio disperati. Che siamo messi male, ragazzi. Se dal quarto posto mi è passato al primo posto la faccina che piange, però questa cosa non so come mai, ma nei nostri ascoltatori evidentemente, o perché questo è un programma che cerca di portare del buon umore e a questo punto ci riesce, non si vede. Cioè, guarda, tra le chat che sono arrivate,
0: tantissime,
1: tante faccine che ridono, tanti cuori, tanti porcelli, animali,
0: porcelli,
1: e c'era anche il porcello qua, guarda, sì. Eccolo qua, il porcellino. Ascoltatore, okay, okay, qua, okay. Il vecchio marpione, faccine col diavoletto, faccine
0: con la manina davanti. Mani. Le scimmiette non si usano più.
1: Ragazzi, ho visto sparire le scimmiette, sì, zero. Piace anche il messaggio di un'ascoltatrice che diceva: io una volta usavo la cacca e il dito medio, ma adesso sono migliorata. Ho deciso di mandare a tutti dei cuoricini. Così.
0: No, ma secondo me, perché poi adesso quelli che mandano i messaggi sono quelli gli ascoltatori più partecipi e di conseguenza sono quelli più allegri.

0: video della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, all in. Peter Pan, all in.
1: È un altro che sta sempre in mezzo al traffico, poverino, lo sentirete tra poco. È CBR secco che sta trasportando animali vivi questo giro. Sì, perché è andato ad abitare a Tombolo e quindi fa trasporto di animali vivi.
0: Lo sfogatoio di Peter Pan.
2: Pronto?
3: Cicu, cicu, cicu, cicu, cicu, cicu. Gringhello? Sì, mi copi?
2: Sì.
3: Sì, sor camionaro, sto arrivando lì in verticale a fare una consegna.
2: Ma chi cavolo sei?
3: CBR Second Mike.
2: Scusi, mi sa dire cosa vuole?
3: Niente, mi serviva la vostra cartolina con l'indirizzo, passo. Oh.
2: Sì.
3: E niente, sto arrivando lì in verticale.
2: Cosa hai bevuto tu stasera?
3: No, guardi, io sono stanco morto, sono sveglio stamattina alle 5.
2: E allora dimmi cosa vuoi?
3: Ancora, te l'ho detto chiaro e tondo. Mi serve l'indirizzo completo, QSL. E un attimo che questo sta a dormire ancora. Oh!
2: L'indirizzo completo per venire da noi?
3: K.
2: Ma che cos'hai da consegnare?
3: C'ho le mucche.
2: Le mucche non sono da consegnare qua.
3: E come vuoi che te le consegno?
2: No, va in Cina.
3: Come va in Cina? Oh!
2: Dimmi cosa vuoi?
3: E ti ho detto, mi serve la cartolina, l'indirizzo completo!
2: Dimmi cosa devi consegnare?
3: Ancora, che te devo? Gli alberi di Natale? Sei più felice se ti dico gli alberi di Natale? C'ho le mucche, c'ho. Ma scusa, fate, non siete agricoltura, fate floricoltura?
2: Sì.
3: E allora le mucche vi serviranno, no?
2: Sì, va bene.
3: O vedi, allora, dammi la cartolina completa, va.
2: Ma quante ne devi consegnare, mucche?
3: Ce n'ho 12.
1: Ah, però.
2: 12?
3: E c'ho il barra pesante grosso.
2: E da dove partono?
3: 06.
2: Da 06?
3: K.
2: Ma noi non abbiamo ordinato mucche da 06.
3: E da dove le ordinate?
2: Noi non abbiamo ordinato mucche.
3: Oh, sto corimbambito, non suonate, un attimo! Oh!
2: Dimmi.
3: E allora, devi svegliare. C'ho,
2: sì.
3: C'ho anche un 10-100 urgente io.
2: Un 10-100 urgente, bene.
3: Sì, K. QRV. Oh. QRV.
2: QRV. Ma perché vuoi il mio indirizzo?
3: Perché devo venire a consegnare.
2: Ancora.
3: Oh, c'hai i tempi veramente di mio nonno che è morto 20 anni fa. Te svegli?
2: Sì.
3: Ci sono puffi?
2: Se ci sono puffi.
3: K.
2: Sì.
3: Neri?
2: Neri anche blu.
3: No, canarini.
2: Canarini?
3: Sì.
2: Anche canarini, sì.
3: È un casino, io non sto con la corbara pesante. Ma tu hai capito di che stiamo a parlare?
2: No.
3: E infatti stai di cazzate.

cane nella casa, attenzione che si parla di sogni. Se si parla di sogni ci sono delle scaramanzie legate a appunto quello che sogniamo, per esempio quello di perdere i denti. Ci eravamo fermati ai sogni più comuni: essere inseguiti, cadere nel vuoto, perdere i denti. Perdere i denti, secondo l'internet, è spesso associato a momenti di stress, calo dell'autostima o vulnerabilità. Comunque, ansia e stress, diciamo che per il momento la fanno da padroni. Però c'è una leggenda che io ho sempre sentito fin da piccolo, che quando sogni di perdere i denti vuol dire che qualcuno attorno a te se ne va. Ok, c'è chi mi ha risposto: va bene, ci metteremo una dentiera e ci troveremo qualcun altro. No, qualcuno di vicino muore, quello significa. C'è lei che dice: sognare di perdere i denti per me ha sempre significato la perdita di una persona, o la notizia di una perdita, per me un fatto avverato. Anch'io l'ho sempre, cioè, nel senso, è una cosa che fa parte un po' della scaramanzia, di quelle cose che si fanno ma non ci si crede, ma in realtà ho sempre avuto prove anch'io che sia accaduto così. Poi altri sogni più comuni è essere impreparati ad un esame, ricorrente anche in età adulta, riflette il timore di non essere all'altezza delle aspettative. Quindi quando tu ti sogni di essere impreparato o impreparata ad un esame, vuol dire che c'è qualcosa che non ti senti proprio prontissimo ad affrontare. Altro sogno ricorrente, che io devo dire la verità al momento non ho mai fatto, è quello di essere nudi in pubblico. Nudi in pubblico simboleggia il senso di imbarazzo, la paura del giudizio altrui o la sensazione di sentirsi vulnerabile. Questo non perché io me ne batta del giudizio altrui, ma è un sogno che non mi è mai capitato di fare. A voi sì, per caso? In che situazione eravate? Cosa avete provato? Altro sogno invece molto ricorrente è quello di non trovare il bagno. Anche questo non mi è mai capitato. Rappresenta l'urgenza di esprimere i propri bisogni o di risolvere una situazione

0: Radio Peter Pan o Linda. Peter Pan. Sport.
1: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.P.A.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
4: colita, ma colita, este cuerpo y que delicia.
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655 0423-736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
14: Peter Pan Pink Power. La Capannina Beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 26 agosto, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile, Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22.30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Mercoledì 26 agosto, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
0: Forever Fun, Forever Summer. Su Radio Peter Pan, Peter Pan, c'è All In.
3: All In,
0: il meglio della settimana di Radio Peter

0: No, vi abbiamo chiesto al 393-7366-1040 quali sono quelle cose che magari avete rinunciato di importanti durante il corso della vostra vita, e c'è questa ascoltatrice che ci sta prendendo un po' per il sedere. Ho rinunciato alla dignità, passo e chiudo, ascoltando voi. No, scherzo. Vi amo.
1: La battuta la nostra signorina che ci ascolta.
0: Dovrai rinunciare anche al tuo dito tra pochissimo. Non ti preoccupare, cara nostra ascoltatrice. Perché noi facciamo tanto casino qui su Radio Peter Pan, no?
1: Eh?
0: E poi forte presenza di rumori strani, potresti perdere l'udito.
1: Ah, l'udito. Ah, ok.
0: L'udito è un'altra lingua.
1: L'udito. Altra notizia avanzata in questa giornata di martedì 18 agosto. Turista trova un'urna ceneraria abbandonata in spiaggia nel Foggiano, all'interno i resti di un ottantenne.
0: Che figuraccia, però ti volevano proprio bene i tuoi familiari comunque.
1: Vabbè, magari se la son persa. Cioè, tu fai una cosa, quando cremi una persona, la vuoi magari, lo so che non si può fare, però magari vorresti spargere le ceneri nel mare, soprattutto nel mare di Marina di Chieuti.
0: Magari se io li spargerei per caso, no? Casomai magari passo con una polvere e li tiro anche su.
1: Ma che brutto, se non ti danno il permesso basta che lo chieuti a qualcuno e magari te lo dà. E quindi hanno trovato sul bagnasciuga sta urna. Adesso stanno cercando un pochino di capire
0: di chi è il vecchio, come si chiama, chi l'ha abbandonato.
1: No, non si dice.
0: Chi sarà? Sarà Chieuti. Chieuti. Non ce la faccio più.
1: Non ce la fai, sei stanco, eh? Vabbè, facciamo una cosa. Visto che ormai Rocky è arrivato a destinazione.

0: C'è un podcast che ogni tanto ascolto perché mi piace molto. Adesso è in ferie, che è quello di Luca Bizzarri, che si chiama Non hanno un amico. Il titolo arriva da appunto quando tu non hai un amico che ti dica un parere sincero su quello che stai facendo, su quello che hai, che stai per fare. Cioè, della serie, se io ti dico, oh, Edo, ho pensato che da domani mi faccio i capelli fucsia.
1: Vai, bellissima idea, complimenti.
0: Vengo,
1: ma fallo oggi, non domani, non aspettare.
0: Ho deciso che, non lo so, comincio a indossare le canottiere al lavoro.
1: Vai, torna a casa e cambia.
0: Un amico ti dice, guarda, adesso io lo so che ti sembra una bella idea, no, ma guarda che stai facendo una cagata.
1: No, però in questo caso, con l'esempio che hai fatto, un amico ti direbbe fallo subito, vero amico.
0: Quindi cosa succede? Che non avendo amici, non avendo persone che ti danno consigli, a un certo punto cominci a sbagliare.
1: Sì, c'è qualcuno che dice, non mi fido di me stesso e delle mie scelte, figurati se mi fido degli altri.
0: Ho capito, però allora niente. Non fai niente. Cioè, questo è il discorso.
1: Non si fa niente così. Un altro ascoltatore, Davide, invece dice: buongiorno Segaz, chiedo consigli a mia moglie, visto che lei sa fare un ragionamento che è migliore di quello che faccio io.
0: Sì,
1: però l'ultima parola poi è sempre la mia. Cioè,
0: vabbè, perché
1: si
0: alla
1: fa
0: fine
1: consigliare.
0: Sì,
1: giusto così.
0: Io mi appoggio molto, ma in realtà io chiedo molti consigli prima di fare una cosa, che è quasi più sbagliato. Perché alla fine non
1: sentire troppi pareri, sì, certo. Perché dopo ti blocchi. Attenzione invece, perché qui abbiamo la special guest. Qualcuno di voi si ricorderà di lei per quella volta che ci fece tanto ridere con un racconto su un terrazzo.
0: Degli americani.
1: Vabbè, insomma, eccola qui.
2: Buongiorno Radio Peter Pan. No, io non chiedo mai consiglio a nessuno.

0: Non mi fido solo del mio istinto e vedo
1: dubbi.
0: Che quando non seguo questo va male.
2: Aia.
0: Ciao ciao a tutti da Carmen di Pordenone.
1: Non avevo dubbi, Carmen, sei la dimostrazione di quello che abbiamo detto prima.
2: Un'altra ascoltatrice, anche lei, buongiorno, io ho fatto sempre tutto di testa mia, non chiedo a nessuno.
1: Sono quelli che fanno le cagate poi.
2: Aia.
1: Aia.
3: All in. All in.

0: dimmi che emoji mandi e ti dirò chi sei.
1: Sì, stiamo provando intanto già ad abbinare le vostre facce, le vostre storie, magari che ci ricordiamo tramite le chat di WhatsApp, e quindi possiamo andare un po' a ritroso e guardare cosa avete scritto e capire la vostra personalità, vedendo un po' effettivamente se corrisponde la cosa.
2: Come mi stavi dicendo te nel fuori onda, te dicevi queste sono quelle che uso di più ultimamente, sì. Quindi in realtà le emoji che avete possono dire sì in generale quali usate più spesso, ma più precisamente sarebbe quali avete usato più spesso nell'ultimo periodo.
1: Anche perché metti che, non lo so, te adesso ti arrabbi con qualcuno e mandi le emoji quelle dell'attenzione, sì, del cartello. Guarda, triangolare giallo, attenzione, attenzione, ne mandi 12, quello improvvisamente
2: certo, ma infatti
1: in classifica.
2: Lo stavo pensando anche grazie al messaggio di un'ascoltatrice che aveva mandato la sua emoji dove c'era lei assonnata, probabilmente perché in questo periodo è molto assonnata, l'ha mandato più di qualche volta e improvvisamente è diventata quella che ha usato di più.
1: Vediamo la faccia di questa.
2: Ma non è assonnata in quella cosa lì. Allora dimmi quelle tue, Edo.
1: Allora io al momento c'ho, stavo controllando, allora c'ho il cuore rosso. Beh, al cuore, primo posto.
2: Allora il cuore rosso, ce ne sono due cuori rossi.
1: Io ho quello scuro in questo momento.
2: Allora quello scuro è al 12° posto, che sarebbe il seme di cuori, questa come emoji.
1: Al secondo posto c'ho la faccina che ride, quella storta, perché dopo passati 30 non puoi più utilizzare quella normale.
2: Quella è al
1: quella
2: secondo
1: obliqua.
2: Posto. Secondo posto.
1: Bene. Al terzo invece quella che ride normale.
2: Pensa che tra l'altro questa è una classifica fatta dal New York Times, quella che rideva storta era al primo posto nel 2024. Adesso è al secondo posto. Al primo posto cos'è che hai detto che c'è?
1: No, al terzo posto c'ho invece la faccina quella che ride normale.
2: Che è
1: non obliqua.
2: Che è al terzo posto, okay, effettivamente. Okay. Io le ho mandate, se vuoi aprire la mia conversazione.
1: Aspetta,
2: su WhatsApp. Mi chiamo Andrea Nordio.
1: Quello qua tu c'hai.
2: Allora, io ti ho mandato anche le seconde preferite.
1: No, non puoi. Le
2: allora,
1: prime tre, dai.
2: La più usata per me è la faccina che ride dritta. Il secondo posto c'è il cuore, quindi tra l'altro sono proprio in classifica.
1: E al terzo posto hai le mani, quelle che pregano.
2: Che sono al quinto posto.
1: Beh dai, sei abbastanza in classifica anche
2: te. Sì, cioè mani che dicono, perché vuol dire sia grazie che scusa.

0: su All In.
1: All In,
0: il meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, All In. Peter Pan, All In. Tra poco, TikTok Show con Matteo B. Peter Pan Sport.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group, sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
8: Breaking news.
9: Buonasera da Esther Oletto. Lo stretto di Hormuz è chiuso e non riaprirà sino a quando gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni, ribadisce il segretario del Consiglio Supremo per la sicurezza iraniano Rezaei, mentre il presidente Pezeshkian sentenzia: siamo in piena guerra economica, militare e di sicurezza. Netto no di Zelensky a elezioni anticipate in Ucraina, spaccherebbero il paese, sarebbe uno tsunami. Il presidente è certo che Mosca mobiliterà 300.000 persone dopo il rinnovo della Camera Bassa russa previsto a settembre. Domani ricorre il 10° anniversario del terremoto che colpì il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Alla cerimonia di commemorazione ad Amatrice parteciperà Giorgia Meloni. La ricostruzione non è finita, afferma la Premier, aggiungendo: ora la rinascita dell'Appennino. Il Viminale punisce Sea-Watch, 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa. La nave battente bandiera tedesca non ha rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare, spiega il ministro Piantedosi. Dura la replica dell'ONG. Noi non collaboriamo con i criminali, lo fa il governo. Formula 1, Lando Norris su McLaren trionfa il Gran Premio d'Olanda precedendo Antonelli e Russell. Calcio, dopo l'esordio positivo di Inter e Napoli, la prima giornata di Serie A prosegue con altre 4 partite. Aprono alle 18.30 Frosinone Juventus e Venezia Lecce, dalle 20.45 Torino Milan e Atalanta Sassuolo. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Forever Super Fan Forever Summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
1: Everybody make some TikTok.
0: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
13: Questa non è un'estate normale, non è un caldo normale, stanno a schioppare pure le cicale. Altro che Icaro, che quando si è avvicinato al sole gli sono squagliate le ali. A noi ci si stanno a squagliare le ossa, le cartilagini. Tra un po' ci mettono tutti dentro un barattolo, diventiamo delle Yankee Candle. Questo non è caldo, questa è una prova generale per la cremazione.

0: croissant?
1: Sì, vorrei un ombrellone e due lettini.
2: Sono 85 euro.
1: Ciao, mi fai uno spritz e due ghiaccioli?
2: Sono 30 euro.
1: Per me una Caesar salad, grazie.
2: Sono 25 euro.
1: Mi dà un'acqua gasata?
2: Sono 5 euro.
1: Scusi, le docce le avete?
2: In fondo a destra le abbiamo, sono 15 euro ogni gettata, Belen.
3: Oh, che bello, cocco!
1: Per me, grazie.
3: Quante ne vuoi?
1: Due fette.
3: Sono 25 euro, grazie.
1: Figa pure il cocco bello.
3: Scusi, se vuole camminare sulla sabbia sono 30 euro. Se vuole giocare con i racchettoni non si può gratis, sono 40 euro, altrimenti non si gioca.
1: Adesso finalmente vado a farmi un bel bagno.
2: Belin, se vuoi fare il bagno in mare sono 37 euro, volevi farlo a gratis?
1: Torno a casa proprio, sto lì a casa col ventilatore, vado tranquillo.

0: Di che cosa hai bisogno tu?
1: Di vitamina D. Dormire, denaro, Dubai.
2: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
1: Amore, se stai dormendo, mandami i tuoi sogni. Se stai ridendo, mandami il tuo sorriso.
2: Amore, sto cagando, che ti mando?

0: Ah, raga, ma è possibile che adesso i pizze in pizzeria costano 15 euro, addirittura 18 euro? Ci stanno i gusti particolari, la cinta senese, c'è sta il prosciutto particolare, no? Perché quando ti dicono abbiamo la nostra pizza specialità, ce lo stanno a mettere al culo. Donna profe, ma è possibile sta roba? Cioè, per andare a mangiare una pizza ti fa muto 20 euro, vado a tavola calda per i camionisti, me ne mangio pure a te, pure chef Ruben, come si chiama, lo chef, se mangiava con 20 euro, pure terzo e contorno. Cioè, con 20 euro per mangiarti una pizza, una volta era il cibo di poveri, acqua e farina, pagavi in cassa e mangi una pizza. Adesso pure a Napoli 10 euro, 11 euro, a Napoli che è la pizza più semplice, buona per carità, capito, sono aumentati i prezzi, ma i prezzi quello che cazzo ti pare, ma non è che ti posso pagare 18 euro, 15 euro una pizza. Quando ti dicono specialità, tu stanno già a mettere al culo, donna profe, è proprio così.
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Real people, real music.

0: Jackpot.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray!
2: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
9: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
10: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
11: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
14: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
15: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua. Perché no?

0: Merda. This is a TikTok show con Matteo B. TikTok show. Real people, real music.
1: Everybody make some TikTok.
0: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok show su Peter Pan con Matteo B. TikTok show. Make your day.
2: Sai che cos'è questo? Questo non è caldo, no? Non è neanche un cazzo di caldo. Questo è un cazzo di caldo. È...

0: La volta che hai veramente esagerato?
1: Quando il mio medico mi ha detto dica 33 . E io ho detto 190.
2: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter.

sottoscritta voglia di non fare un cazzo, dichiaro di non avere nessuna voglia di dichiarare, di non avere voglia di fare un cazzo, perché non si pensi che io, avendo fatto una dichiarazione, abbia avuto voglia di fare qualcosa. Io non ho voglia di dire neanche che non ho voglia di fare niente. Non ho altro da dichiarare, non avendo tra l'altro dichiarato nulla. Arrivederci.

0: Allora, qual è il problema?
1: Il problema è semplice. Allora, se io ti dico, guarda, andiamo a bere fuori che oggi è sabato, mi piacerebbe che tu mi dica, sì, va bene, andiamo. Non che mi dici, guarda che in realtà oggi è lunedì, ma che cazzo ti sembra un calendario?
0: Vabbè, ma io lo faccio per il tuo bene.
1: Ma bevi e non mi rompere i coglioni, dai. All the girls get up.
2: All the girls get up. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Real people, real music.

come dici, usciamo, ci divertiamo? Non penso proprio. Se vuoi puoi portare una bottiglia di vino a casa mia e ci pigliamo male. Passiamo la serata a parlare delle nostre paranoie, di tutte le cose peggiori che ci sono nel mondo, e se avanza un po' di tempo guardiamo una puntata di True Crime. Che ne pensi?

0: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B.
1: Ma può essere che ti ho visto in palestra?
2: Guarda, puoi avermi visto alla sagra della porchetta, al ristorante, ma in palestra no, non sono quel tipo di persona.

dire e dicono, non per giudicare e giudicano, non per farmi i cazzi tuoi e se li fanno, non per essere volgare, ma andate a fare in culo.

0: Tra poco, Miami Flow Latino. Spot. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
4: Radio Peter Pan. Non si batte, è troppo forte.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
5: Spostati, fai spazio. Da lì all'Iper arriva qualcosa di maxi.
6: Ma ci starà qui?
5: Ma sì, allarghiamoci un po'.
7: Così va bene?
5: Sì, rimani così fino al 2 settembre. C'è il maxi sconto fedeltà.
8: Come birra Peroni bottiglia 66 centilitri a 99 centesimi.
5: Sì, ma fai spazio, che ci sono tanti maxi formato con maxi convenienza.
8: Ali, migliora la vita. Breaking
9: News. Buonasera da Ester Roletto. Prorogato sino a mercoledì prossimo, 26 agosto, lo sconto di 17 centesimi sul gasolio. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha infatti firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili finanziato con l'extragettito IVA. Fermata appena approdata al porto di Napoli e sanzionata la Sea-Watch 5, battente bandiera tedesca per avere violato le norme del mare. Al Viminale, che ha firmato il provvedimento, la ONG contesta l'accusa dichiarando di non voler cooperare con le autorità libiche, rivendicando la legittimità del proprio operato umanitario. Alla vigilia della festa dell'indipendenza dell'Ucraina e del vertice dei volenterosi, Zelensky annuncia di avere messo a punto con Stati Uniti e Unione Europea un piano di pace che prevede tregua, zona franca e ritiro delle truppe. Il presidente è contrario a elezioni anticipate nel paese perché sarebbe uno tsunami. Calcio, prima giornata di Serie A, in campo Frosinone, Juventus e Venezia Lecce, dalle 20:45 Atalanta Sassuolo e Torino Milan. In Formula 1, vittoria di Norris al Gran Premio d'Olanda. Antonelli secondo, allunga nel mondiale. Ferrari giù dal podio. Spaventoso incidente per Verstappen al termine del primo giro. Il pilota ha perso il controllo della sua Red Bull schiantandosi contro il muro. Ritiro inevitabile. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
0: Forever Fun, Forever Summer.
11: Non siamo mai stato a Gadagliere in Catiglio.
12: Non c'è da buonissimo.
13: Avete detto nome e cognome perché vi ho registrato.
11: No.
14: Il flow latino, baby.
13: Ma ce l'abbiamo cazzate da dire oggi?
15: Io credo che sì, alguno sì.
16: Alguno.
13: Sì?
16: Sì.
13: Dai, parte il flow latino, ora. Cazzate!

0: è Ferragosto oggi?
1: È Ferragosto? Tutto sì? A posto.
0: Dai, mandiamo sta sigla.
2: Che è lo che stiamo rollando? Llegó el Miami, baby.

0: Ecco, l'originale.
1: Non è un gioco, eh?
0: L'originale sonido del Miami è qui, presente anche durante le vacanze, le vostre vacanze. Poi non venite a rompermi le palle quando metto i video che vado in vacanza a fine settembre.
2: Hai ragione.
0: Ecco. Niente.
2: No, aspetta, le cojones.
0: Ecco.
2: Andiamo in vacazione. Tu già decidiste?
0: Dove vado?
2: Sì.
0: Faccio il cretino sto anno. Vado a

0: Me lo spieghi fuori onda?
1: Sì, claro.
0: Dai, cominciamo.
2: Non è facile per voi, eh?
3: Il flow latino, baby.
0: E per fare il tuo Ferragosto più Jamaican, visto che il viaggio è un po' all over the world con Miami,

0: Sono il profeta Guido. Se ha addirittura tante paia di ciabatte, vuol dire che ci tiene proprio.
1: Io e Arrone lo sapato. Sono tanti ciabatte. Che il Rovo lo sapato che il segreto con le ciabatte.
2: Sì, eh.
0: Ma guarda che il cubano che veste Zara spacca, sai?
1: Cosa vuol dire?

0: Questo è il sonido picante del Miami, baby.
1: Allora, visto che parliamo di piedi, questa sezione del flow latino del Miami la chiamiamo Only Fans.
2: Only Fin.
1: Dai.
2: En fin, stavamo in un hotel en una noche.
1: En fin, per favore.
2: En un hotel en una noche con las luces apagadas y estaba esta cierta muchacha pintándose las uñas de los pies.
1: Si estaba pitturando le unghie.
2: E noi, ma tu vedi? Sì, vedo, ok. La mattina dopo.
3: Io le dico, pintaste bien questo piede.
2: Aveva vernice anche sul sotto del piede.
1: Camminava lasciando le tracce. Bene.
2: Bella, me gusta esta sección así de pies.
1: Cosa possiamo dire ancora sui piedi dopo?
2: No, pues, ma vamos a poner la foto. El que quiera que nos escribe, mandamos la foto de los pies.
1: El que quiera o quien quiera.

0: visita.
1: Quédate, el Miami vuelve después de la promo.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: L'energia e la carica degli anni 90 e 2000. Questo è Peter Pan 90210. Bom dege dege dege
10: bom dege bom. Sabato 29 agosto, alla secolare sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, Marco Bax e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo in stile Peter Pan. I brani più iconici di sempre per un'atmosfera magica. Peter Pan 90210, sabato 29 agosto, a Colle Umberto, Treviso.
11: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
12: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
13: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
12: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
13: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
12: Mmm, che bontà!
13: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
14: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
15: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio. O alla zucca.
16: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.

0: aspettiamo il tramonto, non ci sarà l'eclisse.
1: No, che non lo vi perché la nube non me dejó verlo. Mamma gue, basta de...
2: Flow Latino, el sonido picante del Miami con Radio Peter Pan.
0: Ecco, la nube di merda, in effetti non abbiamo visto niente.
1: Com'è? Mamma gue, basta.

0: bel Miami, baby.
1: Lui ha fatto bene perché è in baracchino, in spiaggia, ha alzato il volume perché ha capito che sti 10 minuti qua si balla.
2: Solo finta, solo finta.
1: Anche Africa nel posto.
2: Oh, come no, come no.

0: latino, el sonido picante del Miami, por Radio Peter Pan.
1: Tra poco, Peter Pan Remastered, con Edo, Marco Basso e Lori Beat. Peter
2: Pan. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
4: Ma va, sono andato da Ivan Team.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
8: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: Peter Pan, meteo.
10: Un ben trovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, gli amici di Radio Peter Pan. Proseguirà anche nella giornata di domani, lunedì, questa fase stabile al nord Italia, con cielo sereno, poco nuvoloso domattina sia sul nord-est ma anche vicino nord-ovest. Una giornata soleggiata e con caldo moderato, temperature in pianura, grosso modo attorno ai 30 gradi. Peggiora poi domani sera a partire dalle regioni nord-occidentali, temporali verso Piemonte e Lombardia, e poi tra la nottata e la mattinata di martedì anche sul nord-est. Rimanete aggiornati sulle vostre località interesse scaricando l'app di Travi Meteo.
11: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.P.A.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: CIF! Un solo spray!
15: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
16: Forever Fun, Forever Summer.

versione però remix, bootleg, mashup, rework, insomma quello che abbiamo trovato e che hanno scovato di notte i nostri DJ, che se voi volete sapere magari un po' dove trovare poi questi mashup, questi pezzi che sentite e che vi piacciono, troverete poi tutte le indicazioni sulla tracklist sui nostri social.

Key, sentiremo il remix di Ralm. Poi bel mashupone fatto da Toys unisce due hit clamorose. Da una parte Gimme Gimme Gimme, che ha avuto una seconda vita, mi sa una, due estati fa, forse tre, forse quattro addirittura, insomma comunque era stato tipo un disco dell'estate improvvisamente. Dall'altra invece un pezzo che ormai ci portiamo dietro da 30 anni e che sarà dura poi non suonare più ai nostri DJ set, ma anche ai vostri, cioè ovunque andiate a un certo punto. Freed From Desire, messe insieme da Toys. Subito Molella, Nick

cosa suoni quando non sai più cosa suonare, capite? Quello è il problema. Quando la gente ti molla, però invece se c'hai un bel pubblico attivo a un certo punto, boom, ci butti dentro, gimme gimme gimme. Dall'altra parte, Freed From Desire era il mashup di Toys, suonato da Lori Beat, che ne ha pronte altre due, le ultime due di questa prima mezz'ora, anche ad agosto con Peter Parry Mastered. Sentiremo i Medusa con Harry Camamil, c'è Don't Wanna Go Home tra poco nel mix di Mattia Marconi, ma subito Icky con il mashup che unisce Lipstick a The Parade, Alain Gallo, Daul, Joel Curry, suonati da Lori Beat.

0: teatro per tutta l'estate, quindi sì, anche ad agosto. Hashtag anche ad agosto. Noi ci siamo e c'erano anche i Medusa con The Wanna Go Home, e c'era anche Mattia Marconi che ha preparato questo remix suonato da Lori Vitt, che saluto e ringrazio. Torniamo tra poco con la seconda mezz'ora. In console arriverà Thomas Menegazzi.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it. Peter Pan Pink Power. La capannina beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 26 agosto, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile, Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22:30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Mercoledì 26 agosto, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.
8: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat, ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro, tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
9: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
10: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
11: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

Different. Continua il weekend differente di Radio Peter Pan dalle 9 alle 10 il venerdì e quindi alle 9 e mezzo seconda parte con Thomas Menegazzi, ora in the mix.

0: Peter Pan.
1: E quando dico in the mix vuol dire che nella prossima mezz'ora la musica è tutta mixata e Thomas Menegazzi è pronto e carico per suonarci delle canzoni che già conoscete come non le avete mai sentite, quindi versioni un po' differenti della musica che avete già sentito quest'estate, ma anche qualche estate fa, perché insomma stiamo spaziando, ci siamo ad agosto, le suoniamo tutte. Hashtag anche ad agosto per Peter Pan Remastered. Ciao da Edo, ciao ragazzi. E allora tra poco Paolo Ortelli ha preparato un remix di Moving to the Sun, disco molto fortunato di Ushel, che ha ripreso Immanuel Angel con Ultra Nate, insomma una hit che conoscete tutti perché la stiamo suonando tantissimo. Poi spazio al 1987, che ritorna con il remix di Mosiman del disco di George Michael, I Want Your Sex. Ma subito estate 2026, anche questa fortissima, sto parlando di Partenope dei Merck & Cremont. C'è Serena Brancale che la canta, ci sono i The Colors che la cantano e c'è anche Adal che ha fatto un bel remix suonato da Thomas

ve l'ha detto e voi già non capite più niente, o magari questo weekend è quello che sperate che qualcuno vi dica. Lo diceva George Michael nel 1987, quasi 40 anni dopo il remix di Mosimen suonato da Thomas Menegazzi. Ciao da Edo Ragazzi, questo è Peter Pan Remastered con l'hashtag anche ad agosto noi ci siamo, e c'è anche Oliver Heldens con i Da Broz che hanno mashuppato insieme Pianù, Turn Me On, lo sentiremo tra poco. Sentiremo anche Menegazzi con Marco Ferri e Lori Santin nei loro mashup di Anna con David Guetta, White Girl Turn On. Ma subito Another 54 Ultra con Talk To You, c'è il remix di N-Jack.

insieme Mesciappati. E ancora un pezzo che arriva dal Tomorrowland. Io non so come Thomas Menegazzi abbia questo mashup, ma lui per vie traverse c'ha tutto, è incredibile. Fade, Stereo Love, Alesso, Edward Maya con un pezzo che ovviamente tutti quanti conoscono perché è Stereo Love. Quante volte l'hanno rifatto? Un sacco. E di nuovo l'ha rifatta Alesso e me, il nostro Tom.

0: a Remastered. Ovviamente ragazzi, torneremo settimana prossima il sabato alle 9 per replica e poi dal sito o dall'app di Peter Pan alla sezione podcast quando volete. Sui social quando volete c'è la tracklist. Buona estate a tutti da Edo. È tutto, ciao.
1: Tra poco House Gallery, the history of house music on Radio Peter Pan.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things that
6: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.

0: my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

canzone è un esempio dal 1991, Stefano Secchi con la voce di Orlando Johnson e la loro Keep On Dancing. State ascoltando House Gallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house degli ultimi 30 anni con Fuxi al microfono e Andrea De Luca al mixer, che ci fa sentire dal 2009 Sandy Rivera, I Can

0: music selected by Andrea Di Luca.
1: E dopo Sandy Rivera con I Can't Stop del 2009 facciamo un grande balzo al 1993. Progetto italianissimo formato da Staderini, Mozart e Farias. Loro sono Gesto Funk e questa è Say It Again.

House of Class con Disco Down, era l'anno 2000, produzione fantastica realizzata dal duo Bini e Martini, mentre adesso c'è Jeridot. Il nome potrebbe far pensare a una produzione francese, ma in realtà lui si chiama Theo Jeridot, è americano, un ragazzo americano, e nel 1996 assieme ai Motu Swing

1996, Jerry Doe e Moto Swing con la cover remix di Aquarius, Let the Sunshine In di The Fifth Dimension, pezzo storico del 1969 che è divenuto la colonna sonora della cultura hippie di quegli anni. State ascoltando House Gallery su Peter Pan, con Fox e microfono Andrea De Luca, il mixer è dal 1998 Stardust, progetto formato da Alan Brax, Benjamin Diamond, Thomas Mangalter, ovvero mezzo Daft Punk. E questa è Music Sounds Better With You.

0: Era Gypsy Woman di Crystal Waters nella versione remix di Kaiser 66, il primo remix of the week di questa puntata di House Gallery su Peter Pan con Foxy e con Andrea De Luca. La prima parte è finita, ma tra poco torniamo.
1: Se vuoi riascoltare questo programma, vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. House Gallery, solo su Radio Peter Pan. Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design

House Gallery su Peter Pan, la storia della musica house degli ultimi 30 anni con Fuxi al microfono e Andrea De Luca al mix. Abbiamo appena ascoltato dal 1990 Double D con Fun Love, riconoscibilissima la voce di Danny Losito assieme ai produttori Claudio Rispoli, detto Mozart, e Angelino Albalese. Adesso invece andiamo al 1997, Santos e Sabino, la Lalari.

Milk and Sugar con Ehi Na Na Na, canzone che riprende il pezzo storico dei Vaya con Dios del 1990. E restando in tema di pezzi storici, il prossimo da sempre è uno dei miei preferiti del periodo. Siamo nel 1990.

0: www.radioyulianahouse.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. House Gallery, solo su Radio Peter Pan.
1: Tra poco The House Family con Mr. Ralph. Peter Pan. Squat.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
3: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulo autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
4: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.si.
8: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
9: On Radio Peter Pan.
10: Ogni lunedì alle 21 il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
11: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Forever Fun, Forever Summer. Su Radio Peter Pan.

0: Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul. Peter Pan.
2: What? Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché... Lasciami stare, sono white girl wasted.
6: Stasera l'acqua lei diventa la mia baby. Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
12: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
13: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
14: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
0: Forever Fun, Forever Summer. Su Radio Peter Pan

Miami, una hambi, gosi yamu mali bali, indoda kazi itandi mali, ukupilu mpilo emnandi, gosi yami, una hambi, gosi yamu mali bali, indoda kazi itandi.

0: Su Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
2: Tra poco Peter Pan Club Vibes con Fuxi, Thomas Menigazzi e Marco Ferri.

0: Pan. Peter Pan. Peter Pan. Scott. Pannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social, Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, Media Partner, Radio Peter Pan.
1: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 60 6-12.
0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Forever Fun, Forever Summer.

0: tutto il mondo. Io sono Fuxy, mentre al mixer, pronti a selezionare e mixare tutti i pezzi, Thomas Menegazzi e Marco Ferri. Allora cominciamo con la prima tripletta di questa puntata: Stay Sexy di Uzel e la Britney, No Rules di Notre Dame e Whisper di Joel Corey.
1: Peter Pan Clef Vibes.
2: Get money, stay pretty, handle your business, enjoy life, stay sexy.

0: with us.
1: Peter Pan Club Vibes. Peter Pan Spot.
0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
2: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Vieni da Pronto Auto, a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
5: Peter Pan Pink Power.
4: La capannina beach si tinge di rosa con Radio Peter Pan. Mercoledì 26 agosto, Peter Pan Pink Power, con una console tutta al femminile. Sister Gloria e Steffi De Cicco. Dalle 22.30 i suoni e l'energia tutta pink nella console frontemare più bella di sempre. Mercoledì 26 agosto, Pink Power at Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido.

il mondo. Io sono Foxy, al mixer a selezionare e mixare i pezzi Thomas Menegazzi e Marco Ferri, pronti a ripartire con la prossima tripletta composta da Emily Warren Another con Silver Line, Peggy Guaira con U-Man e chiudiamo con Loco Disco di Soul.

0: mixato i pezzi e a voi ovviamente per averci ascoltato e aver ballato con noi. Noi ci risentiamo tra 7 giorni. Da Fuxy è tutto, ciao.
1: Peter Pan Club Vibes su Team.

better than anything and everything you have done.

0: giorni di Tutto Fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: La notte è mixata dai top DJ mondiali. È Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte è mixata dai top DJ mondiali. Su Peter Pan. Nella notte di Pleasure Night Major League,
1: Ego in Mykonos, mixata da Siren.

Mi ricordo quella sera, il mare, la riva, la radio, il sale sulla pelle, la voglia di restare, le voci che si confondevano.

piano, prima che fosse giorno, tu entravi nell'acqua, io dietro fino al petto, un attimo sospetto, poi il mondo un po' più stretto. Ah, mi ricordo quella storia.

0: Peter Pan.
1: Peter Pan, vai via.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
2: What?
3: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Forever Fun, Forever Summer. La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Nella notte di Pleasure Night Major League è Go in Mykonos, mixata da Siren Brands.